0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
3: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento per

sogno starter pass. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ancora tu qui.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: salverà. In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Emergono nuovi particolari sulle vite dei 4 braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza, lunedì scorso. Le vittime, il pakistano di 28

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito Latte Miele Calabria.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non mancano. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressivo. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma cambiamenti sono necessari. Alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro. Attenzione alle piccole polemiche. L'Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com sulla nostra app oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design Design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347-5467-358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Smart.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: hot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio. Taglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
0: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
1: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
1: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
1: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
1: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
8: Latte e Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione. Emergono nuovi particolari sulle vite dei quattro braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara in provincia di Cosenza lunedì scorso. Le vittime, il pakistano di 28 anni e tre afghani pashtun di 28, 27 e 19 anni, erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria. Visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti alla loro identificazione grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana. Due pakistani di 31 anni sono sottoposti a fermo per l'omicidio. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, presente a Catanzaro per il quarto congresso nazionale della UILTEC, è intervenuto sulla strage dei braccianti di Amendolara, una vera e propria tratta degli schiavi gestita dalle mafie, ha detto.
10: Voi sapete che noi facciamo la battaglia da 4 anni, abbiamo chiesto al governo, abbiamo ottenuto dal governo risorse per aumentare le ispezioni, per aumentare gli ispettori, chiediamo l'omicidio sul lavoro. Però rispetto ad una efferatezza del crimine, come l'abbiamo vista qui, vuol dire che c'è qualcuno che pensa di controllare il territorio a prescindere dalle forze di polizia. Lo dico da calabrese, mi sbaglio?
9: La Regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due pakistani sottoposti a fermo per l'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara, lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. La Regione, ha scritto in un post sui social, si costituirà parte civile contro gli autori a tutela della garanzia della legalità e per un segnale forte sul campo anche della prevenzione, oltre che a testimonianza di una netta scelta di campo. Un giovane di 19 anni, Gabriel Marchetta, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente avvenuto a Maida, in provincia di Catanzaro. Viaggiava sulla strada provinciale 162 a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Una ragazza è stata accoltellata alla testa e alla schiena da un uomo che la perseguitava da tempo e che l'aveva attesa sotto casa a Castrovillari. La giovane è riuscita a salvarsi grazie all'arrivo di un amico, mentre l'aggressore tentava anche di strangolarla. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica tramite testimonianze e le telecamere di videosorveglianza. Hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove hanno sequestrato due coltelli e abiti con tracce ematiche. L'indagato è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio. Il presidente Salvatore Cirillo ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per lunedì prossimo 8 giugno alle ore 11.30 a Palazzo Campanella. Arriveranno in aula il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 e il piano degli indicatori di bilancio. Tra i 6 punti all'ordine del giorno, anche la mozione per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel sito di interesse nazionale di Crotone Cassano Cerchiara. Ed è tutto, a più tardi.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: che bella questa canzone. Gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ti carica sempre a bestia, eh? No. Era il 1993, ti rendi conto?
1: Beh, che canzone incredibile, canzone bellissima. E quindi ci sta che l'abbiamo suonata su Latte Miele. Senti, ti do due notizie di sport. Cosa? Che succede? Ah, scusa, stavo sentendo Silvio Baldini. Perché una notizia che ti volevo dare era proprio per quanto riguarda la nazionale, che ieri ha giocato contro il Lussemburgo, ha vinto 1-0 col gol di Pio Esposito.
0: E bello il gol, non l'ho visto.
1: Non ho visto nulla. Qual è però la cosa che ha fatto notizia? È che l'Italia ha schierato una formazione titolare con un'età media di 21 anni e 354 giorni. È la più giovane per gli azzurri in un match a partire dal 22 dicembre 1912. Quindi è più di 100 anni che l'Italia non giocava con tutti questi ragazzi giovani in campo. Tanti volti nuovi, per esempio Favasuli, Chiarodia, Lipani, Cherubini, Coleoscio, Fortini, Fini, D'Agasso. Li cito tutti perché sono ragazzi giovani, forti, da cui il nostro calcio ha bisogno di ripartire.
0: Beh, però in campo c'era Donnarumma, c'era Esposito.
1: E basta, e basta, e basta. E Endur, che vabbè, gioca nella Fiorentina, ma Endur comunque è sempre stato nel giro dell'Under 21, mai nel giro della Nazionale Maggiore. Fa sempre specie vedere Silvio Baldini, e quello che mi piace di Silvio Baldini è il fatto che non regali mai una conferenza stampa banale. Andate a vedere quella prepartita, quando parla del cane, dei suoi figli, se non sbaglio, la commozione di un uomo che nella sua normalità è arrivato a allenare anche solo per due partite la nazionale italiana, perché poi allenerà ancora nell'amichevole con la Grecia e poi chiaramente basta. Qualcuno prenderà il suo posto, probabilmente Conte, ma è ancora tutto da vedere. Però grande Silvio Baldini, grandi questi ragazzi giovani per aver in qualche modo scritto la storia ieri.
0: Io non ho capito, cioè questa è la nazionale maggiore.
1: Questa sì, la nazionale maggiore,
0: E perché giocano loro?
1: Perché è stata fatta una scelta dopo che la stagione era finita e l'anno scorso
0: Già hanno fatto schifo, in più li mandano in vacanza.
1: Però non è che li mandano in vacanza, comunque 3 anni consecutivi che giocano, e l'anno scorso portare tanti interisti dopo aver perso 5-0 col Paris Saint Germain è servito per prenderne altri 3 con la Norvegia, quindi un po' di aria fresca. Abbiamo aperto le finestre ed è giusto che sia così anche nella nostra nazionale.
0: Sì, però non è giusto che loro non rispettino gli appuntamenti.
1: No, è una cosa stata decisa dalla federazione, non la è stata scelta dai giocatori. No,
0: io spero che la federazione l'abbia scelto per punirli e non per favorirli.
1: Ma la federazione sa neanche che le partite sono girati. Comunque, sfortunato Berrettini, che ieri si è di nuovo infortunato. Si era aperto bene la partita con Arnaldi, era salito subito sul 3-0 con due breaker, Roland Garros ai quarti di finale, e niente, l'ennesimo infortunio della sua carriera, l'ennesimo guaio fisico. Il problema questa volta è all'anca. È veramente un brutto momento della sua carriera.
0: Un grosso abbraccio Berrettini. Adesso invece ci mettiamo un bel cartone animato che io guardavo quando ero piccola, La Pemaia, 1980.

0: Maia di Katia Svizzero qui su Radio Latte e Miele. Mettiamo sempre queste chicche di cartoni animati, le scelgo ogni tanto, chiedo di metterle, quelle del mio periodo, del mio tempo, anche perché così i genitori magari si ricordano la propria infanzia. Detto questo, cari sveglioncini, è il vostro momento. Noi abbiamo realizzato questo spazio proprio per voi, per darvi la possibilità di sfogarvi su quello che non vi va della vostra giornata, esistenza, vita. Ditelo pure, noi siamo qua, microfoni aperti, quindi mi raccomando, 335-787-1910, questo è il numero. Un bel whatsappino audio, quindi fregate il telefonino a mamma e papà e riempiteci di informazioni su chi veramente vi dà fastidio. Può essere la mamma, la zia, il nipote, il cugino, il fratello, il maestro. Ce ne sono tanti, tanti problemi durante la giornata. Voi dovete solo dirci quale sia. Anche perché vi facciamo un regalino.
1: Sì, sentiamo anche qualche esempio. Buongiorno. Pronto?
2: Ciao Radio Latte Miele.
1: Ciao.
2: Sono Simone e mi dà fastidio a volte che i miei amici picchiano un altro mio amico.
1: No, ragazzi, non va bene questa cosa.
3: Ciao,
1: no, le mani addosso.
3: Radio Latte Miele.
1: Ciao.
3: Sono Giulia, 8 anni.
1: Ciao Giulia.
3: La cosa che mi fa arrabbiare è quando la mia maestra mi dà tanti compiti. Ciao.
1: Ciao, ci sta.
0: Troppi compiti a questi bambini. E io ne so qualcosa perché mio figlio è sempre pieno di compiti. Fate così, quindi prendete il telefonino 335-787-1910. Sfogatevi.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.

0: giugno, del 4 giugno, ricordami di Tommaso Paradiso, e adesso è arrivato il momento di capire quanto sono intelligenti i nostri sveglioni. Devo dire una cosa, io ho sentito un po' di messaggi che sono arrivati qui a Radio Latte Miele. Devo dire che le soluzioni potevano essere entrambe, perché
1: allora,
0: pochi hanno risposto quella
1: meno,
0: giusta.
1: Cioè nel senso, vabbè, cioè nel senso,
0: quella della secca secondo me vale.
1: Sì, ma cioè sei in secco vale. Dir che di fatto non c'è, però quindi
0: sì, ok, però vale, cioè il ragionamento ci può stare. Vabbè, ridì qual era l'indovinello.
1: Un uomo e un cane si trovano sulle sponde opposte di un fiume. L'uomo chiama il cane, che lo raggiunge senza bagnarsi. Non essendoci nulla per attraversare il fiume, vi ho chiesto come fosse possibile.
2: Il cane probabilmente si chiamerà Mosè.
1: No, non c'entra niente, non c'entra.
0: Il cane si chiama Mosè.
1: No, la religione non c'entra.
3: Il
1: no.
3: Fiume era in secca.
1: Sì,
3: Francesco da Vicenza.
1: Ciao Fra, bravo, buongiorno. Francesco.
4: Buongiorno sveglioni. Tony,
0: ciao Tony.
4: Può essere che il cane salta il fiume?
1: No.
4: Ciao.
1: Nessun salto, no, non c'entra niente, no.
5: Ciao, sono Daniela del Corsico.
1: Ciao. Ciao.
5: Secondo Daniela. Me il cane non si bagna. Perché nel fiume non c'è l'acqua. Ciao.
1: Però che fiume è senza acqua? Cioè, quello che dico io, vabbè.
6: Buongiorno, sono Saverio da San Giovanni Rotondo.
0: Ciao Saverio.
6: Può darsi che il fiume si è prosciugato e quindi è tutto asciutto.
1: Però che fiume è?
6: Non si bagna,
0: sì, per me sì.
1: Però che fiume è?
7: Con palla da Ortanova. Non si bagna perché il lago è ghiacciato.
1: Questo già mi piace di più. Comunque un fiume, non un lago, Paoletta.
8: Buongiorno Sveglione.
1: Buongiorno a lei.
8: Per me la risposta all'indovinello potrebbe essere che il fiume è semplicemente in secca, c'è pochissima acqua.
1: Però se un po'
8: buona
1: si bagna.
8: Walter da Milano.
9: Ciao sveglioni, sono Ludovica da Verona. Secondo me
0: ciao, Ludo.
9: La risposta al quiz, l'indovinello di oggi è il fiume in secca. Ciao.
10: Buongiorno sveglioni, sono Maria da Milano. Allora,
0: ciao Maria.
10: La risposta potrebbe essere che o il fiume è in secca oppure è ghiacciato.
1: Certo, vedi, ghiacciato.
11: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi: il cane attraversa il fiume semplicemente perché il fiume è ghiacciato.
0: Ma il maestro non sbaglia mai.
1: Lui ci prende.
12: Buongiorno latte e miele, sono Elsa da Rottole.
1: Sì.
12: La risposta dell'indovinello può essere che il fiume è ghiacciato e il cane attraversa senza bagnarsi.
1: Sì.
12: Oppure può essere prosciugato il fiume e
1: ghiacciato,
12: va bene. Stare
0: è brava, ma se uno è bravo.
12: Comunque
0: è brava, è famiglia intelligente.
12: A tutti, buongiorno.
1: A te.
0: Bacio, amore.
12: Fare un saluto
1: a chi?
12: A Giovanna di Ravenna.
0: Ciao Giovanna.
12: Tutte le mattine, che è nata a Grottole ma vive a Ravenna. Un bacione Giovanna.
1: Ma come un bacione?
0: Ciao, un bacione a Giovanna.
1: Ma fa tutto lei, un bacione
0: è
1: a Giovanna.
0: È nata a Grottole ma sente la mancanza.
1: Ma
0: vita a Ravenna.
1: Ma che cos'è?
0: Ma noi vogliamo bene anche a Giovanna perché fa parte della famiglia, quindi c'ha ragione lei, ok?

0: 8 e 1.
1: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di giovedì 4 giugno 2026. Ovviamente bisogna dare il benvenuto, a Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Allora, buongiorno, visto che mi hai dato il benvenuto, facciamo francese.
1: Buongiorno.
2: State bene?
1: Come sta va? Sa va très bien.
2: Ça va très bien.
1: Ça va très bien. Sì.
3: Molto bene, molto bene.
1: Sono allora, multilingue.
3: Sì, sì, esatto. sì.
1: Edo è multitasking, ognuno ha la sua.
2: Certo. Ognuno ha il suo problema. Grave di salute mentale, ma è normale. Le statistiche ci dicono soprattutto che i giovani, sì, e qui c'è solo un, sì, giovane, sono alle prese con disturbi di salute mentale importanti.
3: Bene.
1: Sì, ma i giovani, Edoardo non è giovane.
3: Come no?
1: Cioè, ormai ha 29 anni.
3: 28, 20, per cortesia.
1: Sì, dai, 29,
2: scusami, non pensavo.
1: 30, sì.
2: Ah, vecchio. Sì, basta.
3: Lo
2: scusami,
3: so,
2: vecchio, pensavo, sì, più giovane. No,
3: lo
2: basta.
3: So, fra, hai ragione.
2: È andata.
3: So.
2: Tra l'altro, poi quando si compiono 30 anni, come Natalia, che qui è fuori, che sta per entrare in regia, sì, sabato li compie 30 anni e capisci che entri in età adulta, basta, è finita.
3: È il tracollo.
1: È finita, 30 anni inizia la fase
2: 30
1: adulta,
2: o 50. 30 o 50, cosa cambia? Niente.
1: Sì, 30 is new 50. Diciamo.
2: Esatto, invece che dire che 50 is new 30, che è falso, sì, diciamo, è falso, la verità, sì, 30 is the new 50,
1: sì,
2: i,
1: sì,
2: 30
1: sì,
2: sono i nuovi 50. Va bene,
1: va bene.
2: Paolo Forza.
1: Sì, grazie mille Edoardo De Simone.
3: Grazie a te anche alle giuri, noi torniamo domani mattina, giusto?
4: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
5: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro, attenzione alle piccole polemiche. L'Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. Qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Buon vento, partiamo con Giovanotti e Alfa questa mattina, qui questo giovedì 4 giugno, buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, la sigla e poi tutte le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, ancora con il maltempo, apriamo oggi esattamente come ieri. Questa volta è stata Roma a essere colpita, l'altro giorno invece Milano, quindi le due grandi città italiane che sono sconvolte dal maltempo, visto che i danni a Roma sono significativi, con un sacco di zone allagate. Vedremo, insomma, credo che ormai la situazione sia migliorata, poi vedremo le previsioni del tempo per le prossime ore. Intanto c'è una notizia che arriva sempre da Milano, perché il Corriere della Sera pubblica da solo questa notizia e sostiene che la Guardia di Finanza sia in comune a Milano con un'inchiesta sugli spazi in Galleria Vittorio Emanuele. Ci sarebbero anche degli indagati. Sapete che spesso si ragiona sugli spazi in Galleria Vittorio Emanuele. Siete venuti a Milano, la conoscete per forza, perché è quella che, guardando il Duomo, è a sinistra del Duomo, e ci sono all'interno molti negozi di grande pregio, come potete immaginare, e anche alcune case all'interno della Galleria Emanuele che invece sono a prezzo calmierato. Spesso per quelle case ci sono state indagini, perché vengono date a persone, insomma, che proprio non ne hanno bisogno.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. La loterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
10: Scopri la loterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
9: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.

La canzone estiva di Annalisa, che in realtà non è una canzone estiva, come dice lei in questa canzone estiva. Allora, parliamo di una cosa particolarmente seria, come le indagini su quello che è avvenuto in provincia di Cosenza. I quattro braccianti dati alle fiamme, veramente una notizia sconvolgente. Se ne sta parlando all'inizio troppo poco. Ora vedo che anche giornali importanti e le televisioni stanno cominciando a occuparsene, per una cosa terrificante. Hanno chiuso, bloccando all'interno di una macchina, quattro persone e hanno dato loro fuoco. Potete immaginare cosa questo significhi, tanto che il questore di Cosenza, Antonio Borelli, che è un uomo di grande esperienza, ha detto in conferenza stampa, con la voce quasi rotta, potete immaginare un questore di Cosenza cosa abbia visto nella sua vita. Lui dice che mai vista tanta crudeltà in 34 anni di servizio. Se non l'ha vista il questore, pensate noi che no, siamo più distanti da queste tematiche. Tra l'altro se ne parla solo in occasione di queste vicende di caporalato in Italia. Pensate che, sapete che caporalato è questo sistema illecito di intermediazione e sfruttamento del lavoro, no? Secondo le stime più recenti ci sono circa 220.000 braccianti irregolari. Ripetiamolo insieme: 220.000 persone, sono tantissime 220.000 persone, e non si riesce, nonostante l'Italia abbia, come spesso le accade, una normativa tra le più avanzate al mondo, l'impossibilità di metterla in pratica per la connivenza di un sacco di settori.

0: Sabato sera Mara Sattai insieme a Enrico Nigiotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, molto rumore per nulla, come il titolo di una famosa opera di William Shakespeare. Stiamo parlando di quello che è accaduto intorno alla vicenda della grazia, sapete, a Nicole Minetti, perché in realtà è intervenuta di nuovo, come dire, la Procura Generale di Milano, che è di nuovo indagato sulla vicenda, dicendo che appunto le notizie di stampa che sostenevano alcune situazioni gravi intorno alla figura di Annalisa Minetti non trovano riscontro nella realtà, quindi sarebbero false, anzi sono false, perché lo dice la procura, quindi si può usare tranquillamente l'indicativo presente senza paura di essere smentiti al momento. Quindi il parere della procura e della procuratore generale di Milano è assolutamente quello di confermare la grazia così come è avvenuta. C'è questa nota di due pagine che spiega nel dettaglio come sono state fatte le cose. A questo punto, naturalmente, Annalisa Minetti e anche il compagno Cipriani hanno detto che sporgeranno denuncia contro questi giornali che hanno accusato l'ex igienista dentale di comportamenti effettivamente che poi non ha avuto.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
13: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
12: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
14: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
15: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 5 335-5-5-2-2-1-9.
0: Quando torniamo parleremo del Roland Garros con i nostri due nazionali che appunto saranno in semifinale insieme, quindi ci sarà un finalista. Prima vi lascio a De Gregori con La Donna Cannone, poi c'è Venditti con Ci vorrebbe un amico. A tra poco.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Ci vorrebbe un amico, c'è Antonello Venditti qui su Radio Latte e Miele. In questo giovedì 4 giugno parliamo naturalmente di Roland Garros, perché domani, con un orario ancora da definire, ci sarà la semifinale tutta italiana tra Arnaldi e Coboli. Sapete che ieri purtroppo Berrettini ha avuto un problema muscolare, pensavamo fosse uscito dall'incubo, invece ci è ricaduto. Però ci sono due italiani nella semifinale, sicuramente un azzurro sarà nella finalissima, e quindi siamo tutti molto contenti, perché eravamo scioccati, no, da quello che era successo a Jannik Sinner. Vedremo, insomma. Ma c'è questa notizia che sta scuotendo il mondo del tennis, perché sapete quello che è successo a Jannik Sinner, il numero uno del tennis maschile. Anche la numero uno del tennis femminile non se la passa meglio, perché Arina Sabalenka, che è la numero uno al mondo, ha perso ieri a sorpresa, quando ormai aveva dominato completamente la partita, e purtroppo non ce l'ha fatta, ha perso 10 game consecutivi, roba incredibile per un atleta come lei. E ieri in conferenza stampa ha detto: voglio smettere con il tennis, sono un atleta svuotato. Quindi il fatto che questi ragazzi, nonostante siano al numero uno nel tennis mondiale, siano così in difficoltà, certo deve far riflettere.

0: Vasco Rossi con Delusa qui su Radio Latte e Miele. Allora, Vasco Rossi che ha invaso i billboard digitali di almeno 20 città italiane con solo la faccia, senza dire nulla, e quindi la curiosità, sapete che è esplosa, sapete che anche in giro con i concerti negli stadi, sempre con grandissimo successo, ma si è già parlato, ne abbiamo parlato anche qui proprio a Wake Up, di un grande concerto per celebrare i suoi 50 anni di carriera, quindi tutti ci stiamo aspettando un annuncio epocale, perché se addirittura no, il teaser, come si dice in questi casi, sono no, il suo faccione su 20 billboard digitali in 20 città italiane, certo ci sarà qualcosa di molto molto interessante. Ed è interessante anche vedere come si evolge, come si evolve il tempo, perché c'è l'ultima perturbazione. Abbiamo piogge sia oggi che domani, soprattutto al nord, soprattutto sulle Alpi, gli Appennini, ma anche in pianura padana. Sono rovesci improvvisi, quindi non si può neanche dire esattamente dove accadranno. Da sabato il tempo migliora, torna a trovarci finalmente l'anticiclone delle Azzorre, che è quello dell'estate italiana, quella classica, quella carina e simpatica. Ma attenzione, perché già lì intorno all'anticiclone delle Azzorre c'è il fortissimo anticiclone africano che potrebbe essere mangiato e portare di nuovo le temperature settimana prossima a un livello altissimo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
12: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
13: Regalati una serata speciale.
14: Atmosfera unica e ricercata.
13: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
14: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
13: In via Largo Sedile Africano.
14: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
15: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
16: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
15: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
16: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
15: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
16: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
11: Telefono 0963 26 31 98.

La notte ci sono i Moda qui su Radio Latte Miele. Allora, la guerra in Iran. Secondo Trump, ma questo da quando inizia la guerra, i colloqui vanno molto bene. Sapete che ogni volta che ha una chiamata con qualcuno dice che eccellente, meraviglioso, straordinario, ma la guerra resta. E quindi non riusciamo a capire se è lui che è troppo ottimista o se gli altri no, dicono cose bellissime al telefono e poi se le rimangiano nella vita vera. Comunque, ieri è arrivata anche questa risoluzione per il ritiro delle truppe americane volute dalla Camera americana. Anche alcuni repubblicani, quindi lo stesso partito di Trump, hanno votato per lo stop alla guerra, ma non cambia nulla perché Trump ha il diritto di veto, quindi può bloccare questa risoluzione, perché nella politica estera ha l'ultima parola il presidente degli Stati Uniti, quindi Donald Trump. Vedremo quello che succederà, perché sembra che effettivamente siano ripresi, no, come dire, i colloqui, le trattative tra le due parti, e Trump si dice anche pronto a incontrare Mojtaba Khamenei. Sapete che è il nuovo leader massimo, che ha parlato anche recentemente. Sapete che all'inizio non parlava perché era sfigurato, ferito, non ci hanno spiegato esattamente bene, dagli attacchi appunto americani e israeliani, mentre ora sarebbe meglio. Vedremo se c'è questo incontro che potrebbe portare a un cessate il fuoco molto più duraturo.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porno, bambole di pezza, partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 4 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scratelli. Allora, due scosse di terremoto, una in Sicilia, 2.8 nella notte alle isole Eolie. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni in Sicilia. Infatti all'alba di mercoledì 3 giugno erano state avvertite tre scosse, un primo sisma di magnitudo 3.9 a largo delle isole Eolie, a una profondità però di 306 km, quindi molto profondo, si è sentito ma nessun danno. E poi c'è stato anche un terremoto a Moliterno, siamo in provincia di Potenza, una scossa di terremoto di magnitudo 3 alle 6 del mattino. Anche qui sembra che non ci sia nessun problema. Ci sono problemi legati al maltempo. Ieri una vera e propria bomba d'acqua, come lo chiamano i giornalisti, ma in realtà fortissima pioggia, si è abbattuta sulla capitale, su Roma, con disagi significativi. Anche oggi, come vi dicevo, potrebbe piovere di nuovo, c'è questa situazione instabile con rovesci che possono esplodere all'improvviso. Nel fine settimana migliora perché arriva l'anticiclone delle Azzorre. E poi la situazione che si sta creando in Medio Oriente, Trump sostiene che è pronto a vedere Khamenei per raggiungere un accordo. Khamenei è il leader supremo iraniano. Il congresso americano dice che deve finire la guerra in Iran e deve ritirare le truppe, ma è un voto abbastanza inutile perché Trump ha il diritto di veto.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo.

0: e sentirmi veramente al sicuro?
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Latte miele.

0: casa mia,
1: latte e miele,
2: ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
3: Voglio andare a casa.
4: A casa dove?
3: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele,
1: la tua musica italiana. Disco

0: maledetto me.
1: Maledetto me, c'è Fulminacci qui su Latte e Miele, c'è anche Silvia Salemi, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Te la ballavi felice!
2: Sì, ma io quando arrivo qua, cioè proprio mi si, vedo proprio il tetto di casa, le finestrelle, le tendine,
1: perfetto. Infatti ho dovuto interrompere mentre parlavate, che stavate...
2: Sì, un po' accazziato.
1: Si va in onda a un certo punto.
2: Hai detto ragazze, basta!
1: Nella vita. È allora vero. Sei qui per molti motivi, è uscito End of Silence, per poco lo sentiamo ed è un motivo molto serio anche, e poi per festeggiare i 30 anni di carriera e festeggiare anche il fatto che a settembre esci con il nuovo album, è così, tutto vero?
2: È vero, ho messo tantissima carne al fuoco e sono contenta delle cose che hai detto prima, per il motivo per cui siamo qui, che è una ragione importante che spero avremo occasione di spiegare nell'intervista, che è questa End of Silence. Poi ovviamente il piacere di tornare a casa, perché latte e miele per me sin da bambina, una bella tazza di latte e miele, ragazzi, e poi quando sono cresciuta,
1: come direbbe Mattarella, è la casa degli italiani, Radio Latte e Miele.
2: No, ma è così, tra l'altro sono entrata, sono contenta di vedere che avete una discografia meravigliosa e lì in mezzo nel... ce n'è anche uno mio.
1: Sei l'ultimo, mi sento, Coralli.
2: Sì, mi sento veramente a casa e contenta che ci siano, che ci sia questa corrispondenza di amorosi sensi, e quindi con gli ascoltatori ovviamente di Latte e Miele, che saluto e ringrazio per l'ascolto, per esserci. Spero che vorranno sentirne di più su questa End of Silence. E poi sì, il trentennale, mi dispiace dirlo, perché volevo dire 2-3 anni di carriera, invece ho 50 anni quasi, e quindi ho...
1: Come sono stati questi 30 anni
2: di carriera? Sono stati pieni di cose, sono stati intanto con questa grande partenza, quindi a casa di Luca, quindi i primi Sanremo, quindi i grandi album, che vedo anche lì da qualche parte, pronta a partire.
1: Poi la sentiamo.
2: Stavo smirando laggiù. E poi anche un po' di fermo, perché ho fatto anche la mamma di quelle proprio oltranziste presenti, no? Per una decina d'anni, che poi mi è costato un rientro anche faticoso. Sono ripartita quasi dalle fotocopie.
1: Beh, come succede a molte donne, esatto, no? Quando si fermano per non solo le cantanti, ma anche nelle aziende. Succede.
2: Io sono stata da me stessa penalizzata, non mi ha penalizzato qualche azienda che mi ha messo a riposo e mi ha detto stai a casa a fare la mamma. No, ho detto io fermati, fa la mamma. Quando sono rientrata ho pagato tutto il mio scotto di questo, perché poi quando esci dallo showbiz, dalla musica, devi riscalare banalmente, rientrare anche sulla bocca dei discografici.
1: Sì, poi secondo me nessuno ci crede che è una scelta vera, no? Uno pensa sì, dice che è vero, ma poi non è...
2: Guarda, la riprova è il fatto che io mi sono ritirata per fare la mamma. 2003 ho fatto l'ultimo Sanremo, mi sono sposata e sono rimasta incinta. Quindi cioè, non è che dici 10 anni dopo, è proprio tutto andato a discaletta. Poi sai, anche un momento felice, che sei sposina, che ti vuoi godere le tue cose. E poi venivo da tanti anni in cui avevo tanto spinto, quindi non era una depressione. Però prima di farmi una depressione ho detto vabbè, faccio la mamma felice piuttosto che invece fare l'artista esaurita che non si è mai fermata, ha fatto 6 dischi, uno attaccato all'altro, è tanto.
1: Allora facciamo così, ascoltiamo End of Silence, che è questo nuovo progetto, e poi ne parliamo in modo diffuso.

0: End of Silence, Silvia Salemi, Radio Latte e Miele. Questa è la nuova canzone che parla anche di un modo nuovo di raccontare il tumore. Perché l'hai chiamata End of Silence e perché in inglese?
1: Beh, allora, c'è tutta una storia di questa canzone. Questa canzone intanto nasce prima di quello che stiamo raccontando oggi, perché il mio, diciamo, il mio aspetto personale, la mia vicenda personale, che ormai ha moltissimi anni fa, ha riguardato la mia famiglia, non me direttamente, ma mia sorella, mi è sempre rimasta dentro. È una narrazione che mi girava dentro come un magma che dovevo prima o poi far esplodere.
0: Tra l'altro spesso noi familiari, naturalmente chi è vittima della malattia, molto, però i familiari intorno diventano un po', no? Non sanno come comportarsi, non sanno cosa fare.
1: Diciamo
0: è
1: che
0: difficile.
1: Penso che come scrivo, descrivo bene nella canzone, c'è un silenzio che pesa.
0: Esatto.
1: E tutti i giorni sono sempre dietro a quest'ansia di che cosa succederà, sia per chi la sta vivendo che per chi sta intorno come caregiver. Nel momento in cui io vengo ad avere in mano proprio queste notizie che mi arrivano, come un qualsiasi cittadino che legge dei dati perché ti informi, ebbene, sapere che la ricerca oggi dà una speranza per un 10% in più di possibilità di cure ai malati oncologici non è una cosa da poco. Cioè, 40 anni fa si moriva di leucemia, che comunque è il tumore del sangue. Oggi, grazie alla ricerca, questo si cura, come i tumori, altre forme di tumore, voglio dire. Quindi,
0: il tumore al seno, il tumore alla prostata,
1: assolutamente,
0: diversi hanno percentuali di guarigione che sono,
1: sì,
0: notevoli.
1: Molti hanno un
0: follow up
1: di 10 anni e poi diventano come qualsiasi altra persona.
0: Sono i guariti.
1: Esatto. Per cui guardiamo anche gli aspetti positivi. Io di questo parlo nella campagna. E cosa vuol dire End of Silence? Vuol dire superare lo stigma che c'è perché vuoi, che c'è un rispetto, perché è un argomento che fa male. Vuoi perché si dice il male, la malattia, non si riesce a dire cancro. Questa parola fa paura solo a nominarla. Ma se non l'affrontiamo...
0: Perché fino a qualche tempo fa si moriva con certezza.
1: Si
0: chiamava anche il brutto,
1: esatto,
0: male, no?
1: Tu sapevi che era proprio
0: era
1: una condanna.
0: Mentre ora, grazie alla ricerca scientifica, come dici tu, e come adesso raccontiamo un secondo il progetto, anche perché c'è anche AstraZeneca che segue,
1: sì, è arrivata
0: questo
1: appunto
0: progetto,
1: questo,
0: che è un'azienda farmaceutica
1: grande,
0: molto,
1: sì,
0: importante,
1: questa Big Pharma, che ha voluto sostenerci, ma soprattutto tante associazioni pazienti che sono entrate, ma perché hanno capito la canzone, perché hanno capito che è un modo per dire, in una maniera diversa parliamo del cancro, perché magari andare a parlare di cancro è difficile avviare una conversazione diretta, mentre con una canzone, con delle parole rispettose ovviamente, quindi capire il dolore e trasformarlo in qualcosa che può parlare di rinascita, perché ripeto, ci sono dei supporti scientifici che ci dicono che le cose stanno andando meglio, è più facile da comunicare ed è più ricevibile.
0: Facciamo una cosa, andiamo a casa di Luca.
1: Ah, adesso. Bene, questo fa sempre bene all'animo, è una cura.
0: Poi c'è il mare. Anni

0: A casa di Luca c'è Silvia Salemi, qui a Radio Latte Miele c'è proprio lei. Stiamo parlando di End of Silence.
1: C'è scritto già sulla maglietta
0: che questa mattina avrebbe vinto non incontrarmi, che è una frase di una premio Nobel, Erta Müller. Allora, parliamo di 30 anni. A questo punto ne abbiamo già parlato anche all'inizio.
1: I miei 30 anni.
0: I tuoi 30 anni.
1: Perché io devo farne ancora 31.
0: A febbraio nel 97 sì, tu partecipasti al Festival di Sanremo con grande successo, con fu la rivelazione di quell'anno. No, questa canzone
1: fu la rivelazione anche mia, nel senso sì, che no, per certo, proprio io mi stavo anche anch'io mi stavo componendo, cioè facevo il liceo, l'ultimo anno del liceo, quindi uscivo con lo zainetto la mattina per andare all'Ariston. All'Ariston studiavo in camerino, preparavo gli esami di maturità, nel frattempo facevo anche il festival, per dire. Quindi anch'io cercavo di tenere insieme e contenere i pezzi. Poi è arrivato il premio per la critica, sono arrivate le tournée, i dischi, si vendevano i dischi, ragazzi. A proposito di anni belli, si vendevano, so, io vendevo 1000 copie al giorno, che adesso nemmeno se metto qua fuori e pago io le persone per comprarseli quasi.
0: Non lo vogliono.
1: Non se lo prendono il CD, è inutile. Forse si prendono il vinile, che per fortuna ci stiamo ravvedendo, e molti artisti, me compresa, ma insomma anche tanti colleghi, ho sentito anche Daniela Mietta.
0: Però fa molto figo quello, no?
1: Uno
0: a casa magari il disco.
1: È un oggetto di culto.
0: Questo sì, però era bello avere anche la cassettina, perché me che sono vecchio, oppure anche il CD, erano oggetti molto interessanti.
1: Era l'unico oggetto che suonava, partiamo da questo presupposto, non c'era altra roba, non è che avevi un file o potevi scaricare uno stream, no? Quindi potevi sentire quello come supporto, per cui o quello. Però adesso invece il vinile è una riscoperta, cioè è un feticcio, parliamoci chiaro, è tenere in mano.
0: Anche
1: come,
0: perché
1: come
0: il suono è diverso, il suono è diverso.
1: Siamo riusciti, non dico io, quindi tutti quelli che fanno tecnica in studio, a riportare un minimo di suono diciamo analogico, grazie alla non digitalità del supporto appunto del vinile. Quindi c'è un po' un mix, non è tutto freddo, non è tutto digitale, anche se di fatto è un vinile digitale. Vabbè, di fatto, perché lo prendiamo da quel suono lì, dal banco esce digitale, poi sul supporto sembra analogico.
0: Va bene, allora a settembre tornerai.
1: Ti ho fatto la supercazzola,
0: no?
1: No,
0: hai spiegato molto bene, hai fatto capire che capisci quello che fai.
1: Ma io sarei un producer fondamentalmente, perché io insieme a Francesco Dosoni facciamo le canzoni.
0: Che è autore anche di End of Silence.
1: Non è autore,
0: è
1: produttore, assolutamente sì, giusto. E però quando facciamo gli arrangiamenti, io poverino lo metto in croce. No, aspetta, non è proprio il suono giusto, facciamolo ancora più acuto, facciamolo ancora più medio. Cioè mi metto
0: a rompere le scatole.
1: Un po' di però poi alla fine esce fuori, per esempio, il suono che sentite, lo shanai che sentite su End of Silence. Siamo stati notti intere a comprimerlo, ad allungarlo, a tirarlo per sentire il suono che volevamo noi. Perché dopo che l'hai suonato, magari non è quel suono che vuoi tu, ecco lì che mi piace il digitale, perché puoi veramente mettere quello che magari l'esecuzione non ti dà.
0: Esatto. Va bene, ti aspettiamo a settembre, visto che arrivi con il nuovo album. E quindi qua, dopo le vacanze estive, saremo pronti ad accogliere ancora Silvia Salemi.
1: Ma che fate? Non andate,
0: noi
1: in
0: andiamo
1: vacanza.
0: Sempre in onda.
1: Sempre in onda. A casa di Luca non ci andate?
0: Ci andiamo anche. Facciamo ogni tanto.
1: grazie al latte e miele e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia.
8: Spot! Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in un'alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
7: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
8: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
11: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
13: Latte Miele Notizie, Calabria.
14: Un saluto dalla redazione.
15: Emergono nuovi particolari sulle vite dei quattro braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara in provincia di Cosenza lunedì scorso. Le vittime, il pakistano di 28 anni e tre afghani pastun di 28, 27 e 19 anni, erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria. Visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti alla loro identificazione grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana. Due pakistani di 31 anni sono sottoposti a fermo per l'omicidio. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, presente a Catanzaro per il quarto congresso nazionale della UILTEC, è intervenuto sulla strage dei braccianti di Amendolara, una vera e propria tratta degli schiavi gestita dalle mafie, ha detto.
16: Voi sapete che noi facciamo la battaglia da 4 anni, abbiamo chiesto al governo, abbiamo ottenuto dal governo risorse per aumentare le ispezioni, per aumentare gli ispettori, chiediamo l'omicidio sul lavoro. Però rispetto ad una efferatezza del crimine, come l'abbiamo vista qui, vuol dire che c'è qualcuno che pensa di controllare il territorio a prescindere dalle forze di polizia. Lo dico da calabrese, mi sbaglio?
15: La Regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due pakistani sottoposti a fermo per l'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara, lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. La Regione, ha scritto in un post sui social, si costituirà parte civile contro gli autori a tutela della garanzia della legalità e per un segnale forte sul campo anche della prevenzione, oltre che a testimonianza di una netta scelta di campo. Un giovane di 19 anni, Gabriel Marchetta, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente avvenuto a Maida, in provincia di Catanzaro. Viaggiava sulla strada provinciale 162 a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Una ragazza è stata accoltellata alla testa e alla schiena da un uomo che la perseguitava da tempo e che l'aveva attesa sotto casa a Castrovillari. La giovane è riuscita a salvarsi grazie all'arrivo di un amico, mentre l'aggressore tentava anche di strangolarla. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica tramite testimonianze e le telecamere di videosorveglianza. Hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove hanno sequestrato due coltelli e abiti con tracce ematiche. L'indagato è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio. Il presidente Salvatore Cirillo ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per lunedì prossimo 8 giugno alle ore 11.30 a Palazzo Campanella. Arriveranno in aula il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 e il piano degli indicatori di bilancio. Tra i 6 punti all'ordine del giorno, anche la mozione per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel sito di interesse nazionale di Crotone Cassano Cerchiara. Ed è tutto, a più tardi.
17: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
18: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
19: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
17: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Il trio delle meraviglie Morandi, Tozzi, Ruggeri qui su Radio Latte Miele con Si può dare di più. Tra l'altro su Ruggeri c'erano un po' di polemiche per questo concerto a Codogno, sapete, il 4 luglio, se non vado a memoria, dovrebbe esibirsi, anzi si esibirà a Codogno. Sapete che Codogno è la città, il paesino, insomma, chiamiamolo come vogliamo, dove è partito tutto per quanto riguarda la pandemia Covid, almeno ufficialmente, perché lì era il paziente zero. In realtà lui ha avuto posizioni Novax e quindi dicevano facciamolo cantare, sta cosa che uno non può esprimere un'opinione perché poi non può cantare, non può esibirsi, non può far vedere il suo quadro, non può far leggere il suo libro, è veramente terrificante. Allora parliamo di un'altra cosa terrificante, come le teorie di Hammer che continuano a mietere vittime. Pensate a una storia terribile che arriva da Padova, perché a 10 anni di distanza dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana che era morta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori si erano rifiutati di farla curare col metodo tradizionale, ha fatto molto discutere. Fa discutere anche che la madre, nonostante abbia visto la figlia morire per la stessa decisione, abbia seguito comunque le linee di questo ex medico tedesco che dall'86, quindi da 40 anni esatti, non possiede più la licenza per praticare la professione medica, che ha sviluppato e predicato questa teoria secondo cui il tumore è frutto di un conflitto interiore del paziente, guaribile solo con la risoluzione del disturbo psicologico, quindi non fa curare con la medicina allopatica, quindi quella tradizionale, ma solo con terapie psicoterapeutiche.

0: Vento d'estate, Nicola Fabi con Max Gazzè, 1998, canzone che mi piaceva un botto, tra l'altro se pensate che era un tormentone estivo dell'epoca, no? Era molto diverso dal reggaeton che ci fa scuotere. Allora, sto guardando le immagini di questo coniglio che è nel quartiere Marie di Parigi, si chiama Casper come il fantasmino ed è diventata la mascotte del quartiere. Lo chiamano coniglietto, ma è un coniglio gigante, peserà 30 kg, cioè una roba enorme, comunque molto molto carino. Allora, con l'avvicinarsi della stagione estiva tornano all'attualità alcune domande, no? E la domanda principale quando uno va in spiaggia è capire se è vero o no che può raggiungere il mare. In realtà il mare è libero, perché tra i diritti fondamentali riconosciuti ai frequentatori delle spiagge c'è la possibilità di raggiungere il mare senza sostenere alcun costo. Non tutti sanno che l'arenile resta un bene appartenente al demanio pubblico anche quando una sua porzione viene affidata a uno stabilimento. Quindi al mare potete arrivare, quindi avete il diritto di attraversare qualsiasi stabilimento. Lo so che ci sono quelli che non vogliono, è vero che se c'è una spiaggia libera a 20 metri non fate i polemici, ma ci sono però alcuni tratti di mare veramente pieni solo di stabilimenti ci sono alcune regioni come l'Emilia Romagna in cui ci sono dei passaggi. Poi devo dire che è molto semplice arrivare al mare, non mi è mai successo in Emilia Romagna che qualcuno mi fermasse, però in altre regioni può accadere perché chiudono tutto, ad esempio la Liguria è un pochino più così. Al mare potete arrivare.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
6: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Latte e miele.

Negramaro con Meraviglioso qui su Radio Latte Miele, naturalmente canzone famosissima di Domenico Modugno. Allora, andiamo avanti con le notizie e parliamo di Garlasco ancora una volta, perché se n'era parlato, se n'era discusso moltissimo della posizione dell'ex pubblico ministero Venditti. Ricorderete, era, come dire, accusato, indagato per corruzione. Secondo gli inquirenti, i Sempione avrebbero corrotto. Sapete che c'erano questi foglietti con delle cifre, con scritto per archiviazione, poi si è scoperto che quelle cifre, effettivamente in nero, furono prestate dalle zie di Sempio al padre di Sempio, quindi le sorelle del padre hanno prestato questi soldi per pagare gli avvocati, perché potete immaginare quando succede una roba del genere cosa possa accadere in una famiglia, no? Un sacco di soldi agli avvocati, e li avrebbero pagati in nero. E gli avvocati hanno confermato, quindi hanno commesso un reato fiscale. Comunque si sgonfia l'accusa di corruzione contro l'ex PM Venditti e molto probabilmente ci sarà l'archiviazione. Questo è un gol per la difesa di Sempio.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temiere anche oggi, che è giovedì 4 giugno. Per la guerra in Iran, stangata sui prezzi del gas, più 11,2% la bolletta.

0: 10 e 1.
1: Giovedì 4 giugno, buongiorno da Natalia Scalatelli, Matilde Brizzi e Francesco Bianco, buongiorno.
2: Oggi
1: buongiorno.
2: Anche i cognomi.
1: Oggi anche i cognomi.
2: Sì, sì, sì, così se ci vogliono querelare.
1: Sanno.
2: BRZ, MLD, 96.
1: Ah, fai anche di codice fiscale.
2: R4.
1: Dacci anche l'IBAN, così possiamo prelevare dei soldi dal tuo conto. Sappiamo che sei ricca.
2: Fate poco, fate poco.
1: Dicono tutti sì, così sì. Quelli che hanno i soldi e del resto. Allora, la simpatica Natalia vi augura un simpatico giovedì 4. Una giornata simpatica. Anche
2: giovedì è sempre simpatico.
1: È simpatico perché si mangiano gli gnocchi.
2: Sì, sì, è il mio giorno preferito.
1: Per
2: così torna ogni 7 giorni. Mi piace come suona, mi piace che sia alle porte del weekend, è il vero sabato della settimana, secondo me, il giovedì.
1: Va bene, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Bene, io parto con l'almanacco aperto anche questa mattina. Ci dice che ci ha lasciato in questa data il signor Giacomo Casanova, va bene?
1: E quindi sono, ma ne ha fatte prima di lasciarci.
2: Ne ha fatte, le ha raccontate.
1: Jack ne
2: signor ha Jack
1: fatte.
2: Ce le ha anche raccontate così senza pudore, con nonchalance nella sua storia de mi vida, qualcosa del genere. Sì. Poi era veneziano, quindi non credo che parlasse spagnolo. E disse una volta: cambierò da questa citazione la parola donne con la parola persone.
1: Oddio, fai come Delia, no?
2: No, non faccio come Delia. No,
1: leggi
2: no.
1: Come l'ha scritta lui. Non è scritta
2: va bene.
1: Tu.
2: La leggo in tutti i due modi.
1: No, solo quello suo.
2: Dalle donne inesperte
1: si
2: possono imparare molte cose.
1: Vedi che ha ragione, non ha detto niente di male.
2: Ma anche dalle persone inesperte, anche dagli uomini inesperti.
1: Vabbè, ma non l'ha detto, dillo tu e dici che è tua.
2: Giacomo, siamo d'accordo? Bene.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare.

0: grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni. Evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma, cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro, attenzione alle piccole polemiche. L'Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: le nostre gitane preferite, Serena Brancale, Delia e Levante su Radio Latte Miele, ad aprire le due ore di Caffè Cliché di questo giovedì 4 giugno. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Davvero il giovedì è il mio giorno preferito e ve la consiglio come tattica. Se voi scegliete come giorno preferito dell'anno, non il Natale, il vostro compleanno, la festa rossa X o Y, se scegliete proprio un giorno della settimana, almeno avete la certezza che torni ogni 7 giorni, almeno. Giusto, Nati? Funziona così, te hai fatto il classico, quindi lo sai benissimo. Allora, oggi sarà una puntata un po' meteorologica, parleremo di El Niño, di cui stanno parlando tutti, un fenomeno meteorologico di cui si sta tanto parlando, che si sta temendo, si sta aspettando, ma soprattutto perché si chiama El Niño e perché questi eventi estremi meteorologici hanno nomi o di persone oppure mitologici. La senti nell'aria un po' di Nati classici, Mati classici, Natalia? Perché io quest'oggi parto, vado in Spagna, ma al mio rientro la nostra cara Nati dalla regia avrà già compiuto 30 anni, quindi ci sarà una bella sorpresina per te oggi. Inoltre, siamo partiti con una perla del signor Giacomo Casanova e ho scoperto che nel vocabolario dei modi di dire, sapete quando dite a qualcuno che è un Latin lover, un Casanova, un Don Giovanni o Don Juan, perché si traduce in tante lingue, c'è una sfumatura tra Casanova e Don Giovanni e tra poco la scopriamo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri.
2: Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Sono settimane che ci accompagna questo ultimo singolo di Gaia, Bossa Nostra, avete sentito qui su Radio Latte Miele, ho capito oggi però, solo oggi, pertanto non è mai tardi, cioè per capire non è mai tardi, no? Il ritornello, ormai siamo solo Bossa Nostra, cioè ormai siamo solo una canzone, un ricordo, un racconto però musicale. Mi sento sempre di ringraziare i finali anche tragici delle storie d'amore se poi portano questi tipi di canzone. Quindi grazie Gaia, ti possiamo consolare anche qui ai nostri microfoni gialli quando vuoi, ogni volta che vuoi passare. Bene, grazie per averci anche apparecchiato delle note un po' sudamericane, perché oggi parliamo di El Niño, perché ho un aereo alle 15.45 sperando di prenderlo partendo dopo la radio alla fine della diretta, e quindi parliamo del Niño, ma non ne parliamo perché vado in Spagna, ne parliamo perché ne stanno parlando tutti. C'è un allarme da parte della OMM, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha avvertito che il fenomeno El Niño è imminente. Che cosa è questo El Niño? Ne abbiamo sentito parlare anche l'anno scorso, i più attenti, quelli che consultano ogni 3 minuti le app del meteo, anche di luoghi molto lontani da loro, lo sanno già e lo sanno meglio di me. È un fenomeno climatico ciclico che torna tra ogni 2-7 anni e può durare fino a 18 mesi. Esiste anche la sposa, la Niña, che è una fase fredda, perché in termini spiccioli il Niño è quando le correnti superficiali dell'Oceano Pacifico, che è enorme e poi influenza a partire da lì tutto il resto del globo, si raffreddano. Il nome è stato coniato da alcuni pescatori del Perù, che hanno notato per primi che cosa? La prima influenza di questo raffreddamento, il fatto che non c'erano più tanti pesci attorno al Perù. Ecco, però vi giuro che tra poco non ne parliamo in termini allarmanti, ci prepariamo e basta. Prima arriva Noemi. Stare con te.

0: più. Tu cosa fai questa sera? La musica attuale continua a regalarci dei messaggi da inviare alle persone invece di mandare delle semplici domande, possiamo mandare proprio le hit del momento. Firmata Noemi, in questo caso questa è Radio Latte Miale. Parlavamo di El Niño. Perché l'hanno chiamato El Niño i pescatori peruviani, che sono stati i primi ad accorgersi di questo fenomeno ciclico che arriva a impattare su tante zone diverse del globo ogni 2-7 anni e può durare fino ai 18 mesi. In Perù, attorno alle coste del Perù, arriva quasi sempre attorno a Natale e quindi lo hanno chiamato El Niño de Navidad, il figlio del Natale, nella sua variante fredda, nella sua variante calda, nella sua variante fredda arriva la Niña, perché hanno voluto procedere così. Questo a livello europeo che significa? Qua arriverà un po' dopo, perché ovviamente sono correnti che si spostano, ci mettono il loro tempo, non per il fatto che sono lontane e non hanno un effetto su di noi. In Europa porterà semplicemente a delle ondate di calore anomale come quelle che abbiamo vissuto nei mesi precedenti, in questi mesi, che poi però, data la situazione ambientale attuale, si alternano a forti perturbazioni. Ed è di questo che voglio parlare oggi, perché non sono una meteorologa, non riuscirei nemmeno a scrivere questa parola così difficile se non ci fosse il T9 del telefono. Parliamo dei nomi delle grandi perturbazioni, un fenomeno che succede da anni: dare dei nomi comuni, dei nomi mitologici, dei nomi altisonanti, meno scientifici e più narrativi, una questione che divide gli scienziati, perché da un lato sì, ce li ricordiamo meglio, ma dall'altro sembrano storielle non vere, sembrano leggende che però ci coinvolgono tutti.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Spot. Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
12: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
13: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
14: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
13: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
14: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Autocaronzolo.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Dai, che avete capito chi sono questi due impresari? Comincia il karaoke di Latte Miele.

Vincenzo Leali, che ama, almeno dal 1987, su Radio Latte Miele. Che hai detto, Natalia? Fausto Leali che vola? Perché vola? Perché Leali. Ah, ok, benissimo, questo è il tenore. Nati, stai troppo tempo con me, sono io quella che dovrebbe fare le battute brutte. Tu, no, ti ricordo che hai fatto il classico. Ci riprendiamo da questo patema d'animo di Io Amo, bellissima canzone, dalla fine degli anni Ottanta, ritornando alla storia del gatto e la volpe, che mi ha ispirato una domanda, ok? Ma c'è una differenza sia all'interno della storia narrata in quel suo album tutto dedicato a Pinocchio di Edoardo Bennato, sia nella storia originale, quella di Carlo Collodi? C'è una differenza tra i due componenti di questa squadra infallibile di truffatori che sono il gatto e la volpe? Molto spesso nelle storie ci sono coppie di truffatori, coppie di furfanti, biriconi. Per esempio ne ho cercate altre e mi sono resa conto che il compare devotissimo a Gaston nella storia della Belle e la Bestia, quel cacciatore che vuole sposare Belle ma lei ovviamente non lo considera nemmeno, Quel suo devoto amico, che è un po' scemotto, si chiama Le Tont, Le staccato Tont. Ma torniamo alla storia di Bennato e di Carlo Collodi. Bene, la volpe ovviamente vuole incarnare l'astuzia intellettuale, e questo lo sapevamo. È la mente del duo all'interno della storia di Pinocchio, della storia di Collodi. Il gatto è la spalla fisica e spesso mente, fa finta di essere disabile, pensate, o non vedente, per truffare gli avventori, ok? E quindi il gatto è un opportunista, e questa è una cosa che io ho sempre pensato dei gatti. Poi c'è chi li ama, vi rispetto per i gatti, rispetto per tutti gli animali. Però

0: Mi piace sempre ricordare una cosa: quando passa questa canzone incredibile, ma questo titolo straziante di Raff dal 1992, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tu ci puoi mettere tutte le schitarrate che vuoi, la batteria potente, però è una frase veramente che ti fa paura. E invece io penso sempre che se c'è il plurale, se siamo soli in questo immenso vuoto che c'è, non siamo poi così soli, se no eri solo Raff, capito? Benissimo, quindi nota positiva. Siamo un po' all'interno di un episodio di Mati Classici. Ogni venerdì la nostra Nati dalla regia, che ha fatto il classico, ci spiega un modo di dire odierno che però ha radici nell'antichità, perché chi ha fatto il classico le sa tutte le etimologie, le origini delle parole. Io ho fatto lo scientifico, sono una grande ignorante, e oggi ti porto, sempre come un altro regalino per il tuo compleanno alle porte, i nomi dei cicloni, degli anticicloni, degli uragani. C'è una regolamentazione che varia da zona a zona. Partiamo con i fenomeni un pochino più estremi, gli uragani. Ecco, gli uragani sono un po' giurisdizione degli Stati Uniti. Ecco, lì funziona così. Anni prima si sceglie, si stila una lista di nomi propri, veri, da Katrina, Andrew, Ian, una lista che va in ordine alfabetico, e poi quando arrivano questi eventi estremi negli anni successivi si sa già, in base a quando arrivano, in base all'ordine cronologico in cui arrivano, quale sarà il loro nome. Le regole sono queste: si alternano nomi maschili a nomi femminili, sempre, non ci sono due uragani consecutivi che portano due nomi di donna o due nomi di uomini, ma soprattutto se un uragano è devastante il nome viene ritirato. Infatti non si parla più, non ci sarà mai più un uragano chiamato Katrina.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3, 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
8: in via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

bel featuring da un anno in cui non si parlava troppo di featuring, non quanto adesso, il 2006, le voci di Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore qui su Radio Latte Miele. Bene, ci siamo portati a casa la nomenclatura dei fenomeni estremi, atmosferici, meteorologici degli Stati Uniti, dove si parla purtroppo soprattutto di uragani. In Europa si parla di tempeste, ma si segue la stessa logica, nomi propri, e si alternano i nomi maschili a nomi femminili, che diventano un pochino più europei. Agnes, Bert, forse Agnes, perché mi verrebbe da dire che la matrice è tedesca, Floris, Sharan, Eovn, questo nome è Eowyn, secondo me viene dal nord del Regno Unito, della Gran Bretagna. Comunque, poi si arriva a dei nomi un pochino più nostrani, un pochino più altisonanti, perché noi vogliamo, capito, vogliamo essere boriosi anche con i fenomeni tragici, atmosferici. Perché? Perché non sono così tragici. Per i nomi degli anticicloni utilizziamo Caronte, Minosse, Lucifero, oppure nomi che indicano la zona da cui arrivano. Per esempio, adesso siamo sotto l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre. Perché si utilizzano questi nomi? E soprattutto, chi li sceglie? Non li sceglie un'organizzazione che si occupa di meteo, una troupe di scienziati e meteorologi. Li scelgono questi nomi più leggendari, più narrativi, i giornalisti, per parlarne in cronaca e per farceli rimanere all'interno della nostra memoria. Ed è per questo che Caronte fu il traghettatore degli inferi, quindi porta caldo. Minosse fu il grande giudice dell'oltretomba e quindi determina se tu oggi al mare ci vai oppure non ci vai. Cerbero, il cane degli inferi, Scipione, generale romano che conquista l'Europa come le alte temperature in questa estate.

0: una canzone dei The Colors chiamata Rolling Stones che ti scoraggia a baciare qualcuno che non abbia i tuoi stessi gusti musicali. Questa è la lezione dei The Colors e apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo giovedì 4 giugno. Allora, chiudiamo la parentesi meteo, mitologia, fenomeni astronomici, meteorologici, ma anche astrologici, perché ultima domanda: ma perché si chiamano Tropico del Cancro e del Capricorno? Qual è quello a nord? Qual è quello a sud? Perché non si chiamano Tropico della Bilancia e Tropico della Vergine? Anche qui, cioè, all'interno di questa risposta c'è un mix di astronomia antica, simbolismo, ma anche un errore della storia che però è rimasto all'interno della nomenclatura di questi fenomeni, di questi luoghi terrestri. Allora, si chiamano così il Tropico del Cancro a nord e il Tropico del Capricorno a sud perché nell'antichità e non oggi il sole si trovava in quelle direzioni durante i solstizi, cioè in quelle giornate in cui c'è la massima differenza tra le ore di luce e le ore di buio. Oggi non è più così perché, curiosità, fun fact, si dice nel terzo millennio, a giugno per il solstizio d'estate il sole si trova nella costellazione del Toro e dell'Ariete, a dicembre in quella del Sagittario.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine.

0: Fine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
3: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
2: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
4: E ci sei adesso tu,
5: latte miele.
4: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
5: Latte miele.
4: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
6: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

pronunciata fra, Italex dice fra, ripeto, anzi fria, fria, per chi c'ha l'H finale un po' coercivo, viene da attorno a Milano-Brescia, se non mi sbaglio. Siete su Radio Latte e Miele, allora basta parlare di fenomeni, di associare nomi come Cancro, Capricorno e nomi, altri nomi zodiacali a fenomeni meteorologici. Alla fine siamo la radio di Paolo Fox, siamo una radio molto più astrologica che astronomica, e quindi ve l'avevo promesso, oggi parliamo del signor Giacomo Casanova, che ci ha lasciato proprio in questa data qualche decennio fa, qualche secolo fa ormai. Ho scoperto che Giacomo Casanova, passato alla storia come grande romanziere, alchimista, spia, diplomatica, donnaiolo, ok, questa è la sua, questa è la prima parolina che ha nel suo curriculum, fu all'inizio un prete. Lui fu un prete, lui ha avuto un impatto sulla società del tempo, su alcune, anche su alcuni rapporti diplomatici tra la Repubblica di Venezia e i regni circostanti, veramente, veramente importanti, degni di una biografia che però lui si è autoscritto, quindi lui se l'è suonata e se l'è cantata. Passa alla storia anche come nome di, come figura donnaiola, come Latin lover, come Don Giovanni, e trovate voi altri sinonimi, perché da un lato sì, c'era una grande passione per le donne, dall'altro gli studiosi ci dicono che abbia romanzato molte delle sue conquiste. Il punto è che ho scoperto che questa parolina Casanova si utilizza in tantissime altre lingue, è diventato proprio famoso, e noi italiani romanticoni con lui.

scusate, siamo nel 2026 o nel 1956? Massimo 66 con questa bellissima atmosfera apparecchiata da Lumiero, in arte Luca Benetta, Cascasse il Duomo, anche questo titolo incredibile della sua ultima canzone, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele, mentre noi parlavamo di uno dei protagonisti dell'almanacco di oggi, giovedì 4 giugno. Ci lascia nel 1798, insomma alla fine del 1700, Giacomo Casanova, una parolina che poi vive oltre la sua morte, che va a identificare un grande donnaiolo, un amante delle donne, un Latin lover, insieme ad un'altra parola sempre di matrice italiana, un'altra espressione, essere o fare il Don Giovanni. Ecco, entrambe le parole si traducono, anzi non si traducono, in tantissime altre lingue, per esempio in francese diventa semplicemente Don Juan, ma ci si riferisce sempre alla stessa persona, alla stessa inclinazione. Eppure ho scoperto in un articolo di questa mattina che c'è una differenza, ci sono alcune sfumature diverse tra l'indicare una persona come Casanova e una persona come Don Giovanni. Allora, il Casanova è un seduttore brillante, infatti ricordo che Giacomo Casanova, questo avventuriero veneziano, questa spia, questo diplomatico, era prete da bambino, è stato incarcerato, da bambino, a 10 anni ha preso la vocazione, sì, a 10 anni, cara la mia Natalia, poi è stato imprigionato nel carcere dei Piombi a Venezia e è diventato famoso anche per la sua rocambolesca evasione, è evaso dal carcere. Quindi Casanova in realtà ci riporta ad una storia di estro, ok? Brillante fu il Casanova, anche simpatico e autoironico. Il Don Giovanni, stiamo attenti, più oscuro, egoista, quasi un corruttore.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Nella tradizione celtica il cinghiale bianco era l'emblema del potere spirituale e della conoscenza suprema, ok? E quando ritorna l'era del cinghiale bianco significa che ritorna un ciclo cosmico positivo, fatto di conoscenza intuitiva.

questo amore è un gelato al veleno e io mi sciolgo come un gelato all'equatore. Adesso non mi viene gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Così abbiamo citato almeno tre artisti italiani che parlano e narrano del gelato. Natalia, l'ultima mezz'ora di questa puntata di Caffè Cliché di oggi è per te, ma prima devo elencarti tutte le lingue in cui si traduce la parolina, l'espressione Casanova, ok? Senza che si traduca. Quindi senti, in inglese è Casanova, in francese è un Casanova, in spagnolo è un Casanova, in tedesco è ein Casanova, in portoghese è Casanova e anche in russo si traduce, c'è una piccola lettera diversa, quindi Casanova. Va bene? Sei contenta? Benissimo. Allora, io oggi me ne vado, voi in Spagna, Levante, Gino, Dino, era Gino l'ultima frase del ciclone, e ahimè tornerò quando la nostra cara Natalia Svetonio Scalatelli avrà già compiuto 30 anni e salteremo, forse se ci arriva sabato 6 giugno, perché chi lo sa, del domani non c'è certezza, però salterà anche il solito, il vostro episodio preferito, l'unico motivo per cui ascoltate questo programma, Nati Classici del venerdì alle 11, ma tornerà lunedì, perché la ritroviamo qua in regia, nonostante sia lunedì, perché deve portare le brioche e il prosecco per festeggiare anche insieme ai suoi colleghi radiofonici. Quindi che cosa ho cercato per te oggi? Frasi di antichi pensatori, filosofi, soprattutto di provenienza greca e latina, che ti possano preparare a compiere 30 anni, Natalia. Da Seneca a Platone, Aristotele, e poi arriva anche la musica di Radio Latte Miele che si dice non ti preoccupare della crescita, vai, vai, vai. Il titolo di questa canzone di René, grande.

0: c'è Irene Grandi su Radio Arte Miale con Vai Vai Vai dal 1994, e questa puntata si concluderà con piccoli trucchi filosofici maestosi per diventare grandi, perché la Nati ha il suo 30° alle porte, ma magari anche voi all'ascolto, comunque stiamo tutti diventando grandi, cioè indietro non si torna, stiamo invecchiando. Come invecchiare bene secondo i più grandi pensatori dell'antichità, per fare un omaggio alla nostra Nati e al suo episodio, alla sua rubrica Nati Classici. Allora Natalia, regola numero uno: distingui ciò che controlli da ciò che non controlli. Lo sai chi lo insegnava? Epitteto, con due T prima della E. Ogni giorno, Nati, ti devi chiedere: posso influenzare questa situazione? Oppure sto consumando energie su qualcosa che dipende dagli altri? Io questo lo pratico molto spesso, essendo una persona che non sa scegliere nemmeno la pizza al ristorante. Mi dico: Mati, quello che non devi scegliere, non lo scegliere, fallo scegliere agli altri, alle amiche tipo Natalia. Poi, non inseguire il prestigio, costruisci il carattere, Natalia. Lo sai chi lo diceva questo? E dai, prova a indovinare però, qualche pensatore lo beccherai, lo inseccherai?
1: Dammi un po' di opzioni.
0: Allora, Tullio De Piscopo.
1: Sì, lui.
0: No, Seneca. Quindi il valore di una persona, Natalia, non dipende dalla fama, dal denaro o dal ruolo. Puoi vincere anche il fantacalcio per 10 anni consecutivi, ma questo non ti arricchisce veramente. Va bene?
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Latte e miele.

0: della mia.
1: Anche oggi la programmazione musicale ci lancia degli assist. Alla mia età, Tiziano Ferro, stiamo parlando del come invecchiare bene. Cosa ci direbbero, cosa ci consiglierebbero i grandi filosofi, pensatori dell'antichità? Io ricordo solo che nell'antichità, nella grande agorà greca, i politici erano proprio filosofi. Ma comunque adesso non ci rattristiamo, perché siamo alle porte del compleanno dei 30 anni di Natale. A ultimi tre consigli per affrontarlo con il piede giusto, va bene? Sempre per Seneca. Ah no, questo te l'ho già detto, che la fama non importa. Aristotele, passiamo ad Aristotele, sosteneva che l'eccellenza nasce dall'abitudine e dalla selezione. Non servono 20 obiettivi diversi, ne bastano pochi, e nel migliorare una specifica pratica, una specifica caratteristica o coltivarne una nuova, la costanza vale più dell'intensità. Natalia, basterebbe Aristotele per farti crescere meglio. Poi, ricorda che il tempo è limitato, e questo era uno dei temi preferiti di... sempre Seneca, va bene? Molti ventenni pensano di avere tempo infinito. A 30 anni si inizia a percepire che ogni scelta esclude altre possibilità. La legge del costo opportunità della vita. Qual è il valore di una penna che compri, Nati? Non è 1,20 euro che la paghi, è tutte le altre penne che non stai comprando, ok? Ma non ti crucciare di quello che non scegli, segui la pancia. E infine, sempre Aristotele ci consiglia, questo l'ho scelto apposta, di coltivare le amicizie autentiche, perché è uno dei più grandi beni della vita. Servono pochi amici, affidabili, conversazioni sincere, persone che ti migliorano l'umore, come diceva Aristotele, tipo l'amati.
2: Io ti ringrazio, vado a fare un brindisi con un goccino di cicuta.
3: Latte e miele.
4: Allora, stavo pensando...

0: 11:58.
1: Radio Lecce de Miel.
2: Bene, ciao Mati.
1: Buongiorno, buongiorno Enrico.
2: Dove sei? A Madrid?
1: No, sono qui con te.
2: A Minorca, dove sei?
1: A Maiorca, Minorca. No, vado a Barcellona, un aereo tra 3 ore.
2: Che posti,
1: spero,
2: ragazzi.
1: Spero di farcela.
2: Sì, occhio al caldo.
1: Vado a vedere com'è il Primavera Sound, un festival spagnolo, però con questo titolo italiano. Ci sono tantissimi italiani e quindi poi vi racconto tutto.
2: Italiani che cantano, italiani...
1: Non quest'anno, ci sono stati
2: da clienti.
1: Però, da clienti, da visitatori, ci sono stati Maneskin recentemente.
2: Ah, mica male,
1: Insomma, dai.
2: Mica Maneskin, insomma.
1: Benissimo.
2: Va bene, allora buon viaggio, Mati.
1: Buon viaje.
2: Vabbè, tu ridi. Ma io sono poliglotta e tu mi prendi in giro. Vabbè,
1: non lo so nemmeno io l'espagnolo.
2: Più che altro poligrotta, per come parlo male. Insomma,
1: va
2: sono
1: bene. Allora, sentite, vi lascio in ottime mani. Ci risentiamo lunedì.
2: Sì.
1: Come finisce un bellissimo film.
2: Sì.
1: Bellissimo. Gino, vai in Spagna!
2: È vero, il ciclone, no? Era lui?
1: Sì,
2: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ciao Mati, allora buon weekend, ci risentiamo lunedì, ci ritroviamo con Caffè Cliché, inizia l'indiano. Lo facciamo con Brescia, proprio
1: facciamo
2: de Brescia, proprio, de corsa.
1: Un beso.
2: Da Dio, ciao!

0: c'è l'ultima di Brescia, si chiama D'addio. Questa è Radio Latte e Miele, superato mezzogiorno, inizia l'indiano, come ogni giorno con la nostra informazione. Poi state lì perché scopriamo l'argomento di oggi.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Sport. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Bam bam bambina.
1: Iniziamo con la carica di Elettra Lamborghini. Si chiama Bam bam bambina. Buon giovedì, inizia l'indiano.
2: Su Radio Latte Nuova. L'indiano.
1: 4 giugno 2026, come state? E questo è l'orario canonico del pranzo di Radio Latte e Miele. Ci sono i nostri argomenti, la regina sicuramente delle nostre giornate è la musica italiana. Scopriamo subito di cosa parlare oggi. Nella storia, nel 1798, scompare Giacomo Casanova. Quindi dai, ne parliamo tra poco. Però devo andare dritto dritto alla domanda del giorno. Nelle sue memorie Giacomo descrive delle cene luculliane a base di champagne, a base di ostriche, per ovviamente sedurre le sue donne. Qual è il vostro piatto forte infallibile quando cucinate per conquistare qualcuno? Quel classico primo o secondo appuntamento, dai, vieni a cena da me, ecco, quel piatto infallibile qual è? 335 787 1910.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me, bentornati su Radio Latte e Miele. Buongiovedì a tutti, oggi partiamo da Giacomo Casanova, che scompare nella storia proprio il 4 giugno, ma del 1798. Nasce a Venezia nel 1725, era il 2 aprile. Più che un semplice seduttore, fu in realtà un genio poliedrico del Settecento. Abate, militare, violinista, matematico e addirittura agente segreto. Praticamente non si è fatto mancare niente. Ha speso la sua vita viaggiando tra le varie corti europee. È stato travolto da scandali, gioco d'azzardo, lussi e anche i debiti. La sua impresa più celebre resta una rocambolesca fuga. Siamo nel 1756 dal carcere veneziano dei Piombi ed non era molto facile scappare da quelle carceri lì. Una curiosità incredibile che fu pioniere anche della finanza, infatti nel 1757 fondò la Lotteria Reale a Parigi per risanare le casse di Luigi XV. È diventato poi ricchissimo, ma scrisse le sue celebri memorie negli ultimi anni di vita e ci ha regalato un ritratto veramente immortale, no? Di un'epoca libertina ma anche sfrontata e, perché no, anche colta. In queste memorie lui raccontava anche questi pranzi luculliani che organizzava per sedurre le donne, per sedurre le sue prede, no? Tra virgolette. Oh, adesso voglio fare chiarezza, perché mi avete già mandato messaggi, no? Sulla domanda di oggi. Ma io non è che cucino solo per fare colpo su qualcuno. Allora facciamo così, qual è il vostro piatto forte in cucina? In generale, sia per raggiungere risultati, sia che no. 335-787-1910, dai, è una sfida contro di me in realtà, perché oggi veramente mi farete piangere in questo orario in cui la fame incombe.
2: L'Indiano, su Radio Latte Miele.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
0: Respira meglio. Alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 09 63 26 31 98.
7: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
2: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione. Emergono nuovi particolari sulle vite dei quattro braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara in provincia di Cosenza lunedì scorso. Le vittime, il pakistano di 28 anni e tre afghani pashtun di 28, 27 e 19 anni, erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria. Visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti alla loro identificazione grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana. Due pakistani di 31 anni sono sottoposti a fermo per l'omicidio. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, presente a Catanzaro per il 4° congresso nazionale della UILTEC, è intervenuto sulla strage dei braccianti di Amendolara, una vera e propria tratta degli schiavi gestita dalle mafie, ha detto.
11: Voi sapete che noi facciamo la battaglia da 4 anni, abbiamo chiesto al governo, abbiamo ottenuto dal governo risorse per aumentare le ispezioni, per aumentare gli ispettori, chiediamo l'omicidio sul lavoro. Però rispetto ad una efferatezza del crimine, come l'abbiamo vista qui, vuol dire che c'è qualcuno che pensa di controllare il territorio a prescindere dalle forze di polizia. Lo dico da calabrese, mi sbaglio?
10: La Regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due pakistani sottoposti a fermo per l'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. La Regione, ha scritto in un post sui social, si costituirà parte civile contro gli autori a tutela della garanzia della legalità e per un segnale forte sul campo anche della prevenzione, oltre che a testimonianza di una netta scelta di campo. Un giovane di 19 anni, Gabriel Marchetta, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente avvenuto a Maida, in provincia di Catanzaro. Viaggiava sulla strada provinciale 162 a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Una ragazza è stata accoltellata alla testa e alla schiena da un uomo che la perseguitava da tempo e che l'aveva attesa sotto casa a Castrovillari. La giovane è riuscita a salvarsi grazie all'arrivo di un amico, mentre l'aggressore tentava anche di strangolarla. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica tramite testimonianze e le telecamere di videosorveglianza. Hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove hanno sequestrato due coltelli e abiti con tracce ematiche. L'indagato è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio. Il presidente Salvatore Cirillo ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per lunedì prossimo 8 giugno alle ore 11.30 a Palazzo Campanella. Arriveranno in aula il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 e il piano degli indicatori di bilancio. Tra i 6 punti all'ordine del giorno, anche la mozione per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel sito di interesse nazionale di Crotone Cassano Cerchiara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

grande classico di Pino Daniele, Yes I Know My Way. E come fare a disannunciarla senza cantarla, senza ballare, ondeggiare, nel mio caso muoversi male? Allora, questa è Radio Latte e Miele, parliamo oggi di piatti forti, ma nel vero senso della parola, cioè quel piatto da cucinare sia per conquistare qualcuno ma anche per fare bella figura quando hai ospiti a casa, quel piatto che sicuramente ti viene bene e, perché no, creando un'opera d'arte anche nel piatto. Marco da Milano, che saluto, ragazzi, qua si va sul sicuro, risotto alla milanese con foglia d'oro, fa subito serata di gala, è cremoso al punto giusto e finora non ha mai fallito un colpo. Ciao a tutti, Francesca da Napoli, altro che ostriche, il vero segreto è lo scarpariello fatto in casa, se resiste al profumo del basilico e del pecorino vuol dire che non era la persona giusta. Un bacio. Poi Alessandro da Bologna, cara Radio Latte e Miele, da buon bolognese vi dico, tortellini fatti a mano da me, e io lo sapevo che andavo incontro a questa pena oggi, richiedono tempo, dedizione, amore, se non è seduzione questa, ragazzi, non so cosa dire, è seduzione anche la bella musica, quella del viaggio nel tempo. C'è Zucchero, Ridammi il sole.

0: Ridammi il sole, il grande zucchero, 1992, viaggio nel tempo che ci porta al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Cinascondiano. Cinascondiano, oggi quarto indizio. Mi sono andato a nascondere lunedì dentro un elettrodomestico piccolo, quindi già avete individuato in molti. Ho visto i messaggini, molti hanno indovinato. Si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Se non diventa caldo vuol dire che è rotto, non funziona. Trasforma qualcosa di morbido in croccante e anche gustoso, direi. Ha bisogno della corrente per lavorare. Dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click. Possiede delle fessure molto particolari. Indizio di oggi, nuovo, è il compagno perfetto di burro e marmellata. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti. Vabbè, adesso è praticamente l'indizio definitivo oggi. Buttatevi fino a domani 335-787-1910, poi verrete messi in un bussolotto proprio nella seconda ora di venerdì. Uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate. Ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.

0: Arisa con Controvento dal 2014, brano con cui vinse la 64esima edizione del Festival di Sanremo. E sicuramente quel giorno fu molto emozionata, ma mai come due giorni fa, in occasione della Festa della Repubblica. Del 2 giugno ha omaggiato la sua terra natale esibendosi a Potenza in piazza Mario Pagano. L'artista lucana, quindi è nata proprio in quella terra, ha intonato l'inno di Mameli indossando un cappello da bersagliera. Questa sua performance ha accompagnato la solenne cerimonia dell'alzabandiera e lo srotolamento di un grande tricolore della prefettura. Era visibilmente commossa, infatti ha detto: una delle emozioni più grandi di tutta la mia vita. Arisa, una voce raffinata, veramente una carezza per l'anima, una ragazza tra l'altro simpaticissima, alla mano un artista veramente tutto tondo. Oggi parliamo di piatti forti. Al 335-787-1910 stanno arrivando, i piatti, anche le fotografie, non solo messaggi scritti. Quel piatto che non fallite mai, qual è quella vostra pietanza proprio del cuore, che dovete conquistare qualcuno, dovete fare bella figura con gli ospiti? Bene, vi affidate a quello, dai, ancora in questa seconda ora cercate di farmi, come si dice dalle mie parti, verso Bolzano, di farmi rosicare.
1: Su Radio Martiniere, l'indiano.

Abbiamo terminato insieme la prima ora di oggi, ancora buon appetito, buon giovedì 4 giugno, questo è l'Indiano. Vi ricordo di portare sempre con voi Radio Latte e Miele scaricando la nostra applicazione e perché no visitando anche il nostro sito lattemiele.com.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Tutto ciò che riguarda il mare mantiene dentro di sé un fascino veramente particolare, come questo buon augurio meraviglioso. Buon vento, Jovanotti ed Alfa, all'inizio della nostra seconda ora che si apre con Ok Salute e Benessere.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ok, salute e benessere.
8: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni di al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo, il sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione anche biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici e superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato dalla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo

0: perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali, questi alimenti sono ricchi di acidi grassi saturi che aumentano il colesterolo LDL, quello comunemente chiamato cattivo, e fanno innalzare anche la pressione. Quindi attenzione, grazie per essere stati con noi.
1: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019. Respira meglio alla Grotta del Sale Pharmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
3: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Pharmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
4: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
5: Latte miele.
4: E alla fine so che sto perdendo Anna.
5: Latte miele.
6: Anna verrà. Sarà un giorno pieno di sole.
7: Radio Latte miele.
5: La tua musica italiana.

0: buona domenica.
1: La musica di Safe, questa si chiama Buona Domenica. Bentornati su Radio Latte e Miele in queste due ore del pranzo, accompagnate dall'indiano. Le vostre pause dal lavoro un po' rapide, veloci, ingurgitate cose, sicuramente non il vostro piatto forte. Parliamo di questo, il vostro piatto che vi riesce meglio in cucina. Siamo partiti dalla scomparsa di Casanova, 4 giugno 1798. Nelle sue memorie è raccontato come in pranzi luculliani importanti cercava di sedurre le donne, ma oggi probabilmente bisognerebbe dimenticare un po' il cliché del seduttore seriale di Giacomo Casanova. Oggi probabilmente sarebbe il re dei nerd, è uno di quelli con 3 lauree che magari avvia una startup e scrive e recita anche in podcast di successo. Tutti pensano alle lenzuola quando si parla di Casanova, ma era una mente veramente molto molto brillante. Risolveva problemi matematici molto complessi, così, per puro divertimento. Ha tradotto l'Iliade, addirittura ha scritto l'Icosameron, cioè un romanzo di fantascienza anticipando Giulio Verne, pazzesco. Praticamente il classico amico multitasking, quello sempre molto affidabile, che sa fare tutto e anzi lo sa fare meglio di te. Se fosse qui nel 2026 probabilmente lo vedremo a un panel di tecnologia a spiegare algoritmi e a giudicare tutti, perché se lo può permettere, no? Il famoso genio, perché tra tutte le nostre conoscenze e amicizie il genio emerge sempre, tutti ne abbiamo almeno uno. C'è Sal da Vinci con Poesia.

0: Poesia di Saldavinci, Radio Latte e Miele, seconda ora dell'Indiano, e questo è il suo periodo, tra Sanremo, Eurovision e questi successi incredibili, ovviamente la fa da padrona. 2026, anno d'oro per Saldavinci, e magari anche il 27, 28, fino al 40, dai, facciamo così. Oggi è il 4 giugno, ma nella storia, oltre alla scomparsa di Giacomo Casanova, è successa una cosa molto molto importante, perché in Francia i fratelli Étienne e Joseph Montgolfier cambiarono per sempre la storia dell'umanità, facendo decollare il primo pallone ad aria calda. Davanti a questa folla sbalordita, voi immaginate persone che per la prima volta vedono una roba del genere, caspita, questi inventori francesi hanno acceso un grande fuoco, hanno alimentato il tutto con paglia e lana, e questo calore riempì l'involucro di tela e carta, battezzato poi mongolfiera proprio in loro onore. Senza nessuno a bordo, questo aerostato si sollevò maestosamente da terra, raggiungendo un'altezza di incredibilmente di 1000 metri, viaggiando per un paio di chilometri poi prima di adagiarsi al suolo. Questo fu un esperimento che però fu straordinario da subito, e non fu solo un trionfo della fisica, dell'ingegno di questi due geni, ma segnò l'emozionante nascita appunto del volo umano, dimostrando che il cielo non era più un limite invalicabile. Io immagino le persone a bocca aperta che per primi hanno visto una roba del genere. Questo l'omaggio all'almanacco di oggi, 4 giugno.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Si parte con un altro straordinario viaggio nel tempo. Lo spoileriamo almeno le prime due, dai. Lucio Battisti, un'avventura, 1969, e poi Claudio Baglioni, a cui mandiamo un abbraccio forte, dal 1982, la splendida Avrai.

Una gemma incredibile di Claudio Baglioni, 1982 avrai e noi lo aspettiamo. Baglioni ha rimandato il suo tour per una polmonite, vedrai caro Claudio che canterai più forte e meglio di prima. Questa è Radio Latte e Miele, il nostro viaggio nel tempo tra poco continua con un'altra star dagli anni 90, però devo leggere i vostri messaggi. Oggi parliamo di piatti forti, quel piatto che non vi fa fallire né un appuntamento né un'ospitata importante, magari con colleghi che per la prima volta vengono a casa vostra. Giulia da Roma vota per i tonnarelli cacio e pepe fatti a regola d'arte. Certo, dice, c'è il rischio del dente nero per il pepe, ma se superiamo quello siamo già a metà dell'opera. Io punto tutto sul filetto alla Wellington, dice Matteo da Firenze. Sembra difficilissimo, quindi l'altra persona pensa che io sia uno chef stellato. In realtà basta seguire la ricetta passo passo e funziona sempre. Me lo dici per certo, caro Matteo? Va bene, se me lo dici tu. Poi Firenze, dai, la patria della carne. Elena da Torino, il mio piatto forte è il flan di topinambur con fonduta di taleggio. Sofisticato, piemontese e perfetto da bagnare con un buon calice di nebbiolo. Saluto anche Davide da Palermo, involtini di pesce spada con uvetta e pinoli. Come detto, c'è Giorgia, era il 1997 e cantava Un amore da favola, magari davanti a due piatti incredibilmente buoni.

0: Un amore da favola, Giorgia. 1997, abbiamo toccato gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo e preparando questa puntata sui piatti forti, su quello che gli italiani sono bravi a fare in cucina, magari per conquistare qualcuno o anche magari l'assenso dei primi colleghi che inviti a cena, mi sono accorto che siamo veramente fortunati, perché c'è una lista enorme, infinita, di pietanze incredibili che ci invidiano in tutto il mondo. Secondo i sondaggi, la cena romantica perfetta punta su eleganza e zero stress. Il re indiscusso, e vedi, non lo sapevo, ho fatto questa ricerca, è il risotto ai frutti di mare o zafferano, quindi queste sono le due strade. Cucinarlo dimostra dedizione senza il rischio di schizzi degli spaghetti, no? Quindi non metti neanche in difficoltà il tuo ospite. Per i secondi invece vince il salmone in crosta di pistacchi. È il più amato perché è leggero, raffinato, non è difficilissimo da fare. Banditi però aglio, cipolla e cotture troppo lunghe che ti costringerebbero a fare il solitario tra i fornelli. Anche se va detto, le case di oggi ormai hanno tutte l'angolo cottura, le cucine chiuse con le porte ormai sono introvabili, specialmente in grandi città come Milano, in cui gli spazi ovviamente sono sempre più piccoli. Il vero asso nella manica però alla fine della cena sembra il dolce fatto in casa, quindi tortino dal cuore caldo, quello di cioccolato, oppure il classico tiramisù, però in monoporzione, insomma, che conquistano così oltre il 75% delle persone intervistate.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Sempre lì andiamo a finire, al mangiare. Oggi niente, il fil rouge mangereccio dell'indiano. Briciole e Noemi, gli anni 2000 che suonano nel nostro viaggio nel tempo e ci portano al gioco. Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo, che è arrivato al quarto indizio, perché è giovedì. Mi sono andato a nascondere lunedì, mentre voi, qualcuno di voi, era in vacanza lunedì e martedì nel Ponte Lungo. Mi sono andato a nascondere in un elettrodomestico che si trova spesso sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso. E lì l'abbiamo messa da parte. Vi ho detto poi martedì che trasforma qualcosa di morbido in croccante. Ha bisogno della corrente per lavorare. Dopo qualche minuto, quando è finita la cottura, fa sentire un piccolo click e possiede delle fessure molto particolari. È il compagno perfetto di burro e marmellata. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti. Qua forse ho esagerato, perché potevo direttamente dire il nome di questo elettrodomestico. Ma vabbè, dai, è un gioco, ragazzi. Insistete fino a domani. Uno di voi verrà omaggiato, grazie alla nostra redazione e all'estrazione dal bussolotto, dei nostri bellissimi gadget. Tutto questo però domani, eh. Fino a domani potete dire tutto quello che volete al nostro numero 335-787-1910.
1: Su Radio Martelliere... L'indiano.

Radio Latte e Miele è la tua compagna ideale. Portala sempre con te scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e visitando il nostro sito per contenuti esclusivi lattemiele.com.

0: Una delle hit più suonate di questa estate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Devo trovare il link fino alla fine del mangiare. Quanto si mangia bene nei paesi, ragazzi, quando torni a casa d'estate e ti ingrassi magari 3 o 4 kg, una media di una settimana. Inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano, superate le 2. Buon pomeriggio.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.

0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
1: Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
2: Latte miele.
1: Hey, in questo mondo di ladri.
2: Latte miele.
3: Com'era il mondo prima di te.
4: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

importante saper chiedere scusa anche in tutte le varie lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Abbiamo superato le due in compagnia dell'Indiano. Oggi siamo partiti dalla scomparsa nella storia di Casanova. Era il 4 giugno 1798 e lui probabilmente è quello che nella storia ha inventato un termine molto caro ai giovanotti di oggi. Non giovanotti il cantante, proprio i giovani, quelli che non hanno superato i 20 anni, cioè il ghosting. Per scappare da debiti e soprattutto da cuori infranti, infatti Casanova spariva nel nulla andando in giro per l'Europa e ha creato quindi praticamente secoli fa questo ghosting, cioè sparire nel nulla. Nasce nei primi anni 2000 in realtà questa parola. Poi l'avvento delle chat online l'ha fatta esplodere nel 2014 grazie alle app di dating. Descrive l'atto appunto di interrompere bruscamente ogni comunicazione con qualcuno sparendo nel nulla come un fantasma. Nel 2015, questa è una bella curiosità, il dizionario Collins lo ha inserito tra le parole dell'anno, ufficializzandone l'impatto culturale. Dal punto di vista psicologico, il ghosting attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico, addirittura. E chi lo subisce sperimenta il rifiuto sociale, senza una spiegazione, va bene, senza allarmarci adesso ragazzi, succede da che mondo è mondo, dai tempi di Casanova. Oggi non si applica solo all'amore, vedi, ma anche alle amicizie e persino ai colloqui di lavoro. C'è l'ultima di Mew, che probabilmente potrebbe andar bene il titolo anche nel caso di ghosting, si chiama Vaffa Amore.

0: Miu con Vaffamore chiude l'Indiana di oggi. E non sbagliavo, anche ascoltando il testo può andare molto bene per il ghosting stile Casanova. Da lui siamo partiti, abbiamo imparato tante cose, soprattutto mi avete fatto venire fame perché abbiamo parlato dei vostri piatti forti. Qual è il piatto che vi riesce meglio in cucina? Siete stati tanti, io vi ringrazio. Il pomeriggio però è in buone mani di Radio Latte e Miele. C'è Arena con Andrea D'Agostino fino alle 5. Domani l'indiano sarà dalle 11 fino alle 2:30, quindi 3 ore e mezzo parlando di, tra le altre cose, anche di ambiente, perché sarà la giornata dell'ambiente. Mi raccomando, lo dico spesso e lo voglio ripetere tutte le settimane, di terra ne abbiamo una sola e va rispettata. Buon pomeriggio a tutti, quindi l'appuntamento è a domani, sempre qui su Radio Latte e Miele con l'Indiano.
1: L'Indiano con Enrico Di Donato.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Penultimo pomeriggio della settimana da condividere, caro Doug, benvenuto.
2: Esatto. Ciao caro Henry, buon pomeriggio.
1: Inizia arena. Bisogna far salire la Claire.
2: Arrasta che te
1: fino alla fine, mi piace.
2: Ciao Henry, a domani.

E così tra un Wachuwari e l'altro comincia il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Latte Miele, subito dopo aver sentito anche Franco Battiato e il suo bel centro di gravità permanente. Ciao a tutti, buon pomeriggio, noi siamo pronti, voi siete pronti, siamo tutti pronti, e allora sapete che facciamo? Come sempre lanciamo la sigla di...

Giovedì 4 di giugno, ciao a tutti e un buon pomeriggio. Mi presento, ciao, io sono Doug e vi do il benvenuto anche oggi a Arena. Buon pomeriggio e buon giovedì, eccoci qua. Penultimo giorno della settimana, nonché anche penultimo giorno di diretta per me per questo, questa stagione 25-26. Poi tornerò invece nel mese di luglio, ma ormai è già qualche giorno che ve lo dico, quindi insomma ormai già lo sapete. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, c'è anche proprio una novità dell'ultimissima ora che però vi dico tra pochissimo. Prima Fabio Concato, Mi innamoro davvero. Mi sento

0: Fabio Concato, mi innamoro davvero su Radio Latte Miele. Una poesia incredibile quella che abbiamo appena sentito, una delle canzoni più belle di Fabio Concato, più belle anche degli anni 90. Dai, ci allarghiamo ancora un pochettino. Buon pomeriggio e buon giovedì 4 di giugno. Vi dicevo poco fa, c'è una bella novità, una bella notizia che sono molto felice di darvi, perché due italiani hanno vinto nel doppio misto a Roland Garros, e si tratta di una bis, perché avevano vinto anche l'anno scorso e quest'anno sono riusciti nella impresa non facile di ripetersi. Stiamo parlando di Sara Errani e Andrea Vavassori, la nostra coppia di doppio misto che nel corso degli ultimi anni ci ha regalato sempre grandissime soddisfazioni, nonostante il tennis in doppio sia un po' in più in ombra rispetto al tennis in singolare. Ecco, questa è la loro vittoria in uno slam numero 4. 4, veramente numeri molto importanti, 2 agli US Open, e questa invece è la seconda a Roland Garros. Quindi bravi i nostri Sara Errani e Andrea Vavassori, tutti siamo orgogliosi di voi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 31 98.

0: Negrita con Gioia Infinita su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di giovedì 4 di giugno. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena. Ciao, io sono Doug. E c'è una cosa in realtà che nella mia vita non avevo mai fatto prima d'ora, e cioè avere un, chiamiamolo così, il bar di fiducia. Ok? Nelle grandi città è difficile, soprattutto una città come Milano, dove i negozi aprono e chiudono nel giro di 5 minuti. Fai neanche in tempo a renderti conto che c'era e già ha cambiato insegna. È una cosa che sto imparando negli ultimi, facciamo così, un paio di anni, perché mia moglie lavora di fronte a un bar, quindi loro vanno tutti i giorni in questo bar, e allora io per riflesso ci vado pure io. Ecco, è molto bello avere un bar di fiducia, un bar, anche semplicemente il bar del paese, no? E sono quelle istituzioni che vanno un po' salvate, che per molti motivi si stanno anche scomparendo. Vuoi lo spopolamento delle province, vuoi che tante persone c'è il delivery, insomma ci sono un sacco di cose che stanno influendo anche su questo aspetto. Quindi ne approfitto per fare un grandissimo saluto a tutte le persone che in questo momento sono al bar. Ciao a tutti, godetevi un bel caffè e tenete cara questa cosa, quello del vostro bar di fiducia.
1: Arena Latte Miele.

0: per te.
1: Buon giovedì e buon 4 giugno a tutti, ciao, benvenuti ad Arena. Stanno per cominciare come sempre le nostre prime due ore insieme, mezz'oretta è già volata via. Tutti i giorni ci facciamo compagnia tra le 14.30 e le 17, anche con i vostri messaggi. Numero da tenere in considerazione perché tra poco torniamo a giocare e ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Il 335 787 1910.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

una strapazzata della stagione? Sì. Sì, c'è proprio la canzone strapazzata. Oggi giochiamo insieme e regaliamo i gadget di Radio Latte e Miele al 335-787-1910. Quindi da non perdere, provateci, buttatevi. Tanto un tentativo lo si può fare sempre e comunque è gratis come un messaggio su WhatsApp. Allora, sentiamo la canzone? Vai!

0: Ok, vabbè, dai, sono sicuro che qualcuno all'ascolto ha già capito di che canzone si tratta. Provateci con un messaggio vocale al 335-787-1910.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
5: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
4: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
6: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
7: latte e miele.
8: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
7: Latte e miele.
9: Se mi sognerai.
10: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Fulminacci e maledetto me su Radio Latte Miele. Torniamo indietro nel tempo, c'è la classificissima. Si torna nel 1996, 30 anni fa, Tondi Tondi. Già, esatto. Sembra passato poco tempo, ma in realtà sono già 30 anni. Comunque, che canzoni si compravano? Cosa andavano gli italiani a comprare al negozio dei dischi? I CD singoli. Ma quanti ricordi con i CD singoli? Bellissimi. Comunque, tantissima musica internazionale, un po' quel trend iniziato a metà degli anni 80 e finito poi dopo la metà degli anni 2000, prosegue e continua anche in questa fase. C'è tantissima musica internazionale, anche se molta cantata da artisti italiani. Troviamo Alexia, troviamo Robert Miles, troviamo Gigi D'Agostino, Molella, insomma davvero tanta musica italiana, ma per il mercato internazionale. Di italiano in termini di lingua c'è poco, se non una canzone che poi sarebbe destinata a diventare una vera colonna sonora dell'estate del 1996, dedicata alla ex fidanzata ormai Michelle Hunziker, e proprio nel periodo in cui Michelle stava aspettando l'arrivo di Aurora, prima figlia di Eros Ramazzotti. E se avete indovinato la canzone, allora siete bravissimi. È Più bella cosa su Latte Miele. Come

Più bella cosa la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele nella nostra classificissima, uno dei singoli più acquistati, comprati, amati dagli italiani nell'estate del 1996, talmente tanto amato che poi riuscì anche a vincere l'edizione del 96 proprio del Festival Bar, che come sempre andava a incoronare una canzone italiana o straniera come la regina dell'estate. Nel 96 c'era proprio il buon Eros Ramazzotti. Noi torniamo a giocare insieme anche oggi, 335 787 1910, canzone strapazzata. Pronti? Preparati? Messaggi ce li avete lì aperti al 335 787 1910, perché aspettiamo i vostri messaggi vocali. C'è una canzone da riconoscere ed è questa qua.

0: Bene, va bene, va bene. Dai, so che ce l'avete lì sulla punta della lingua. Provateci, buttatevi, che tanto è tutto così. Un messaggio su WhatsApp è più che sufficiente. Con un vocale però al 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Ripartiamo, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Preparate il cassetto dei ricordi perché qua ne tiriamo fuori veramente di grandissima qualità. Partiamo dal 1976 con Rino Gaetano.

Anna Oxa su Radio Latte Miele, questa era Senza di me su Ad Arena. Ad Arena sapete che è il momento di giocare, perché oggi c'è la canzone strapazzata. In regalo i gadget di Radio Latte Miele, l'ultima chance di questa stagione. Poi torneremo a luglio con un programma leggermente modificato, quindi magari non lo faremo più. Io intanto ve lo dico, poi a luglio se ne riparla. 335-787-1910 per provare a portarvi a casa i nostri gadget riconoscendo questa canzone. Vai!

Ok, dai, provateci su. Forza, che è morbido e che è facile. 3357871910. È sufficiente un messaggio vocale in cui dite il nome dell'artista e il nome della canzone. E questa era l'ultima chance, perché poi, come sempre, alla fine di questa prima ora insieme scopriremo chi sarà il fortunato o la fortunata che si porterà a casa i nostri gadget pronti per l'estate 2026. Intanto torniamo ancora una volta indietro negli anni 90, questa volta 1997, dove Niccolò Fabi ci racconta qualcosa che gli sta a cuore: i suoi capelli sul latte miele.

0: miei capelli.
1: Capelli, Nicolò Fabi, canzone che qui mi associo in qualità di capellone. Me ne associo molto felicemente. C'è il 3 su 3, via! Torniamo a parlare di pallavolo, questa volta femminile, perché è cominciata la Volley Nations League. Buona la prima per le nostre ragazze, che ha battuto in 3 set la Bulgaria, centrando così il 37esimo successo consecutivo in eventi ufficiali. Erano tantissime le ragazze nuove alla nazionale che però non hanno sfigurato. Torniamo a parlare di tennis nel Roland Garros 2026. Dopo il ritiro di ieri sera di Matteo Berrettini durante il derby ai quarti di finale, sarà Matteo Arnaldi a passare il turno e ad accedere alle semifinali, dove incontrerà Flavio Cobolli, un nuovo derby italiano. La partita è in programma per domani sera. I due si contenderanno uno storico posto in finale. Parliamo della nazionale di calcio con l'amichevole di ieri sera. Nella prima uscita dopo la mancata qualificazione ai mondiali, l'Italia fortunatamente non sbaglia ed è sufficiente un colpo di testa di Pio Esposito per mettere a tacere le ambizioni del Lussemburgo. La nazionale tornerà in campo domenica sera con la Grecia. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte miele.

Se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mano.

0: È già finita la prima ora di oggi di Arena Latte e Miele. L'arbitro ci ricorda che è finito il primo tempo e quindi tra poco c'è la seconda ora di Arena. Latte e Miele.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le cattive abitudini di Mace con Salmo e Colapesce su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, oggi giovedì 4 di giugno, ciao a tutti, benvenuti, c'è ancora un'ora per stare insieme, come sempre con tante belle cose che ci aspettano. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco, ciao Glauco!
1: Ah, signora mia!
0: Dici che era da signora mia questo?
1: Plof.
0: Sì? Un pochino. Vabbè, dai, oh, senti, non è che si può essere sempre brillanti, speciali, felici e allegri. Oh no, caro Glauco? Tu che mi sei tra l'altro un esponente della... di questo mood molto rilassato, sereno, per nulla allegro, però. Vabbè, io prendo in giro un po' Glauco ogni tanto, perché così ormai siamo arrivati a fine stagione, domani sarà l'ultima puntata di Arena, poi torneremo nel mese di... sì, nel mese di luglio, e quindi oggi mi permetto di prendere un po' in giro Glauco, perché poi per le prossime 3 settimane non posso prenderlo in giro, quindi come fa? Oh, oh, oh, chi sei, Babbo Natale? Ho capito. Va bene, dai, sentite, a parte gli scherzi, tra poco... cos'è questo? Ah, Babbo Natale. Ah, è vero, base natalizia. Vabbè, ci sta, dai, il 4 di giugno perché non mettere una base natalizia? Alla fine è sempre bello il Natale. Senti qua, senti che roba, vai. Oh. Bello. Bello, mi è venuta voglia di cioccolata calda con la panna montata. Vabbè, adesso non è il momento né il caso, torniamo tra poco con Arena.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Latte Miele.
8: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
7: Latte Miele.
9: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

I The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. Questa ultima parte di pomeriggio, questa ultima parte di Arena di oggi, la dedicheremo ai nostri amici animali. Oh, lo so che lo sapete, nel caso ve lo dico, io gattaro perso. Ma no, proprio perso. A casa i miei tre bei micioni che mi aspettano tutte le sere urlanti per avere la loro pappa, poi... esatto, più o meno così. Poi smettono di calcolarmi per tutto il resto della giornata. Però c'è una bella cosa. Io ho sempre pensato un po' questo. Molto spesso si prendono degli animali in casa, cani, gatti, che siano, senza però sapere molto. Soprattutto nelle prime fasi, nei primi anni. Sì, dici, ah che bello, mi piacerebbe avere un gatto. Prendi un gatto, lo adotti, te lo porti a casa. Però non sai bene la sua psicologia, che bisogni ha, di cosa ha paura. Insomma, sono tante le cose che riguardano il mondo degli animali che in realtà ignoriamo. È arrivata un'iniziativa da parte del comune di Ozzano dell'Emilia, siamo in provincia di Bologna, che hanno avuto una bellissima idea, soprattutto per chi intende adottare un gatto, ma ve lo racconto tra poco. Intanto c'è una novità cantata da Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Sabato sera.

0: Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti, si chiama Sabato Sera, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele. Parlavamo di animali e di quanto poco conosciamo la loro psiche, i loro bisogni, le loro paure, come rapportarci anche con loro. Un comune dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, ha avuto questa bella idea. Esiste un corso per ottenere una sorta di patentino per gattari. Come funziona? In realtà il patentino non ti dà la possibilità di avere più o meno gatti, oppure viene interdetto dalla adozione da un gattile. No, è semplicemente un percorso quasi di studi, di pochi incontri, in cui si affronta però veramente di tutto: riconoscere le emozioni del gatto, comunicare insieme al proprio animale. Anche il gatto, dall'altro punto di vista, ti dice qualcosa, ti vuole raccontare qualcosa, i suoi bisogni, le sue necessità, e capire tutte queste piccole sfumature, soprattutto di un animale molto complesso come il gatto, è abbastanza importante. Poi ti aiutano a organizzare bene gli spazi dentro casa, ad esempio dove mettere le lettiere, dove mettere le pappe, dove mettere delle piccole cucce, tutte cose che vengono prese in considerazione, insieme anche a un grande classico per chi ama gli animali, come la gestione dello stress. Soprattutto i gatti si stressano molto in trasporti, veterinari, oppure anche semplicemente quando i miei gatti non vogliono mai essere presi in braccio, mai, semplicemente perché magari hanno un po' paura di questa cosa. Sono tutte cose che vengono affrontate in questo corso, che poi rilascerà sì un patentino per gattari, ma puramente simbolico, non ha alcun obbligo legale e neanche un valore formalmente riconosciuto dal comune. Sono tante le iniziative in giro per l'Italia di questo tipo, probabilmente anche nel vostro comune, così diventerete ogni giorno un pochettino più gattari.
1: Arena Latte Miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Ogni giorno e ad ogni ora riparte il grande viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso parliamo proprio di una meravigliosa avventura che parte negli anni 70, alla fine 1979, La Bottega dell'Arte.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Marcella senza un briciolo di testa su Radio Latte e Miele. Torniamo a parlare di animali. Se prima parlavamo di gatti, adesso passiamo alla controparte, cioè ai cani. E sono sicuro che anche nella vostra zona, più o meno dove abitate, li avete visti. Ci sono ormai presenti in quasi tutti i quartieri d'Italia i negozi di toelettatura. Sono quei posti locali dove ci sono degli esperti del settore che si occupano di mettere a posto un po' i nostri animali dal punto di vista del pelo e magari anche delle unghie e di qualcos'altro. Insomma, ci sono tutta una serie di trattamenti che vengono proposti per cani e gatti che magari hanno bisogno, insomma, di una lavata un po' più strong rispetto a quella che potremmo dargli noi. Ecco, questo mercato, il mercato della toelettatura per animali, sta letteralmente esplodendo e sicuramente anche nella vostra zona ve ne sarete accorti. Ne parliamo un po' meglio tra poco, perché intanto c'è una canzone meravigliosa che dobbiamo sentire. Torniamo negli anni 90 con questa, che è una delle perle più belle della musica italiana. Infatti nel 1996 Vasco Rossi dedicava una canzone dolcissima a Sally su Radio Latte Miele.
1: Se cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra,

bel rôle. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, Sally su Radio Latte Miele. Poco fa parlavamo di toelettatura per animali, nel caso specifico dei cani. A New York, quindi città cosmopolita, sempre attenta al mondo della moda e non solo, proprio il mercato della toelettatura per cani sta diventando un business miliardario. È stato calcolato che solo nel 2025 nel mondo il mercato globale della toelettatura per animali vale quasi 20 miliardi di dollari, una valanga di soldi se mettiamo tutto insieme, quindi spazzole ma anche trattamenti. Ecco, nei vari trattamenti ce ne sono veramente alcuni stravaganti e decisamente costosissimi, stiamo veramente parlando di lussi quasi estremi. Ad esempio a New York una toelettatura per il cane può costare anche fino a $1,000 semplicemente per portare il cane a lavare e dargli un minimo di pettinata. Esistono proprio dei veri e propri saloni di bellezza per animali più o meno in tutta la città di New York, e questa cosa si sta espandendo più o meno in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo, non tanto per una sensazione di lusso, perché vogliamo cose più lussuose per noi o per i nostri animali, ma perché in una città così grande e complicata come ad esempio è la Grande Mela, in molte persone vivono da sole e quindi trattano un po' i propri animali come dei figli, no? Spendendo il più possibile per il loro benessere. Esistono ristoranti per cani dedicati solo e esclusivamente a loro, in cui quasi i padroni stanno seduti in un angolo aspettando che i propri animali si godano questo bel pasto. Io però sono sempre un po' forse sono un po' all'antica, poi ne possiamo parlare insieme. In ogni caso io penso che ai nostri cari amici cani bastino in realtà poche cose: il nostro affetto, una bella ciotola piena di crocchini e una corsa al parco.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
10: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
11: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
9: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
12: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
12: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
12: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
14: Telefono 0963 26 31 98.

Ernia con Super Classico su Radio Latte Miele, una di quelle canzoni che lo ha reso popolare in tutta Italia, non solo tra gli amanti del rap e tra chi invece già lo seguiva da diverso tempo. A proposito di Ernia e di quello che farà quest'estate, anche lui impegnatissimo con un tour estivo che lo porterà un più o meno in tutta Italia. Le prime date sono per la fine di giugno, 24 giugno a Perugia e 25 a Bologna, poi sarà il 30 a Milano e poi invece tantissime date nel mese di luglio tra Collegno, Lugano, Caserta, Riccione, Genova, Brescia e Olbia. Praticamente Ernia va ovunque, aspetta voi per un bel concerto.

0: qui.
1: E quindi anche oggi Arena è arrivata alla fine. L'arbitro fischietta. Arbitro, meno fischietti. Si trattenga, caro arbitro. C'è ancora domani per fischiettare. Poi lei va in ferie? L'aspettano qua fuori, quindi domani lei non c'è, ho capito. Si prende Ponte Lungo, dai, per il nostro arbitro. Tra poco invece tornano Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene.

0: 17 in punto.
1: Eccoli qui, pronti a portarvi a casa Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi!
2: No, no, no, no, aspetta, abbiamo gli scooter. Ce lo possiamo portare al massimo due persone.
3: Parla per te. Io ho il sidecard.
2: Cioè il sidecard.
3: Sidecard.
1: Ah, ho sidecard.
3: Sai perché sono pieno di card?
1: Ah, quelle del gioco.
3: Esatto.
2: Stiamo... Non quelle del telefono.
1: Sì.
2: Siamo un
1: la
2: po'
1: vecchi. Summer card.
2: Bella la summer.
3: Dai tempi. Anche la Christmas card.
2: Anche la crisi card.
3: Anche
2: quella di
3: Meghan
2: oggi.
3: Gale.
2: Meghan Gale che è tornata. Oltretutto c'è una polemica, quindi lasciamo stare.
3: Per piuttosto, un'altra compagnia.
2: Piuttosto, ciao Doug.
1: Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Anche oggi giochiamo insieme. Non
1: va
2: c'è
1: bene.
2: L'animale misterioso, purtroppo.
1: No.
2: Però ci facciamo una cultura con 5 secondi.
1: Sì.
3: Questo gioco con cui ci intratteniamo per le prossime due settimane. Oggi però giochiamo in tema animali.
1: Va bene, va. Vai, sono pronto.
3: Allora, al 335-787-1910 ci dovete dire quali sono gli animali domestici che non vorreste mai avere in casa.
2: Non vale la risposta alla suocera.
3: No, può anche essere.
2: Le suocere non sono animali, cioè in realtà sì.
3: Ma cosa?
2: Ma sì. No, perché l'essere umano è un animale.
1: Tecnicamente è un animale.
2: Quindi bravo. Anche le suocere lo tu che cosa pensavi?
3: Niente.
2: Tu hai fatto...
3: Vai tu, Doug.
2: Pensavi fosse una metafora?
3: Sì.
2: Cioè, tu veramente.
1: Scurrile.
2: Queste figure retoriche.
3: Non ne ho di
1: suocere. Allora, io non vorrei mai in casa, ma semplicemente perché non mi va di pulire, gli uccelli.
2: Ok.
3: Però sono nella gabbia forse.
1: Però ogni tanto li devi far volare fuori.
3: Sì, non lo
1: sì,
3: so.
1: Sì, sì.
2: Invece
1: sì.
2: I serpenti. Ho degli amici che hanno dei serpenti in casa. Cioè io più che altro mi immagino. Ora visto che i serpenti vivono in una teca, dici vabbè rimangono là. Ma tu pensa a tornare a casa dal lavoro, vedi
1: non
2: la teca vuota.
1: Il serpente.
2: La teca vuota.
3: Sono d'accordo con te.
1: Che sì,
3: stranamente
1: anch'io.
3: Tra l'altro nel condominio dei miei, nel box, hanno trovato un serpente.
2: Eh sì.
1: Ammazza.
3: Io non vado giù. Vado giù a prendere la macchina.
1: Torno a casa a piedi.
3: Portatemela su al piano terra perché io in quei box non ci vado.
1: Vabbè, aggiungo anche
2: però sì, diciamo tutti gli
1: pesci
2: animali.
1: Tropicali. Pesci tropicali.
3: Io avevo regalato dei pesci pulitori cioè no, io non avevo regalato niente. Avevamo preso in famiglia. Ai tempi avevamo l'acquario dei pesci pulitori.
2: Solo, che sono,
3: quello di...
2: solo che sono morti perché loro hanno preso e l'hanno buttato in cucina sperando che lavassero il piano cottura.
3: No,
2: non ha funzionato.
3: Hanno mangiato gli altri pesci. Hanno pulito benissimo
1: pulitori
3: l'acquario.
1: In quel senso, un successone.
2: 335-787-1910. Animali che non vorreste come animali domestici. Noi salutiamo il nostro. Ciao,
1: ciao. Ciao.

0: Annalisa con Canzone Estiva su Radio Latte 1000. Pronti?
1: Per cosa?
0: Partenza?
1: No, devi dirmi per cosa.
0: Dai che è giovedì!
1: Sii più specifico.

0: Giovedì 4 giugno, siete su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, state ascoltando. Fin qui tutto bene?
1: Bene.
0: Baschi, come
1: ciao.
0: Stai?
1: Io bene, tutto, tu come stai, Simone?
0: Ma sì, dai, sono bello carico. Oggi perché? È il primo giovedì di giugno.
1: Sì, è stata la prima settimana di giugno che è partita da lunedì. E ho scoperto una cosa che un po' mi ha indispettito.
0: Cioè?
1: Che così, andando a casa a vedere le mie vecchie storie di Instagram, giugno, anzi tutto l'anno, è uguale al 2020. Quindi anche nel 2020 l'1 giugno era lunedì.
0: Ah!
1: E il 4 giugno era giovedì.
0: Anche nel 2020.
1: È vero.
0: Anno che ricordiamo.
1: Che ricordiamo, grande
0: beh,
1: anno.
0: L'estate è stata carina.
1: Sì.
0: Di, quel di quell'anno lì, però vabbè.
1: Una riapertura.
0: Non vorrei ritornare indietro a quei tempi.
1: Bah.
0: Andiamo avanti per
1: sì,
0: questa e la prossima settimana a giocare con un gioco in particolare.
1: Un gioco dove vi facciamo una domanda, si chiama 5 secondi il gioco da tavolo e vi abbiamo chiesto quale animale domestico non vorreste in casa.
0: Ecco.
1: Dateci anche una bella spiegazione.
0: Sì, noi abbiamo detto i serpenti.
1: Eh beh sì, torni a casa, teca vuota, dov'è? Panico e paura.
0: L'avevo lasciato lì. Poi... Daga ha detto gli uccelli.
1: Sì, perché sporcano.
0: Sì.
1: Poi il guano non è carinissimo. Poi è stata detta anche la suocera. No, non è carino.
0: Soggettiva come
1: sì,
0: definizione.
1: Infatti, molte persone hanno ottimi rapporti con la suocera, soprattutto quando la mettono nella gabbietta. Non è vero, sto scherzando.
0: Sta scherzando.
1: Sto scherzando.
0: Fateci sapere quali sono i vostri animali domestici che non vorreste mai avere in casa al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: È il più divertente e sagace. Poi si porterà a casa un bel gioco da tavolo.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio

0: pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
10: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
11: Un mondo d'amore.
12: Latte miele.
13: Noi due nel mondo, nell'anima.
12: Latte miele.
14: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
15: Radio Latte miele.
12: La tua musica italiana.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio La Temiela. In questo giovedì 4 giugno stiamo giocando insieme.
1: Stiamo giocando per 5 secondi, questo gioco da tavolo con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarei abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
0: E oggi non ci stiamo solo giocando, ma no, lo regaliamo.
1: Lo regaliamo.
0: Per questa e la prossima settimana.
1: Bravo,
0: eh?
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: Non volevo rubartele.
1: No, tranquillo.
0: Per tutti quelli che si sono sintonizzati con noi per dire: ma io volevo sentire l'animale misterioso. Allora no, però stiamo giocando a 5 secondi in tema animali apposta, perché oggi è giovedì.
1: Più che animali, animali domestici, perché vi abbiamo chiesto quali animali domestici non assolutamente vorreste mai a casa. Ho buttato una bottiglia di plastica per terra.
0: Non ti arrabbiare, mi raccomando.
1: Ecco,
0: voi magari sfogatevi al 335 787 1910,
1: sì,
0: dicendoci che cosa vi infastidirebbe, no, avere un animale in casa. Abbiamo detto i ragni, no, abbiamo detto i serpenti.
1: Vabbè, i ragni, gli animali domestici sono.
0: Ma non esistono.
1: No, sì, è vero, in realtà sì, però la tarantola penso sia. Ecco, possiamo annoverarla tra gli animali che non vorremmo mai in
0: tarantola
1: casa.
0: Tarantola famosa in Puglia.
1: Sì, è vero, anche fa dei bellissimi film come regista. Ma quello è Tarantino, è un po' diverso.
0: Dai, sono una tarantella.
1: Ah, giusto, non ci ho pensato.
0: O anche a Napoli. Comunque, sì. 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite quali sono gli animali domestici che non vorreste mai avere a casa.
1: E qualcuno di voi si potrebbe portare a casa un bellissimo gioco da tavolo che si chiama 5 secondi.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: che male.
1: Sono Giulia, 13 Pietro, qui no. Piangono tutti su Radio Latte e Miele, perché no, dici no?
2: Perché piangono tutti? Ragazzi, sta iniziando l'estate.
1: Forza che poi dai, è giovedì, è il 4 giugno, in questi giorni stiamo giocando a 5 secondi.
2: Sì.
1: Non giochiamo con l'animale misterioso, no, perché vogliamo regalarvi ogni giorno questo gioco.
2: Sì, anche perché siamo piani, abbiamo un pacco pieno di questi giochi da 5 secondi, che si chiama 5 secondi, e dobbiamo regalarlo soprattutto a chi ci dà delle belle risposte.
1: A chi gioca con noi, cioè se non giocate non potete portarvelo a casa questo gioco.
2: Poi le risposte non sono difficili da dare, cioè le domande non saranno mai tipo come faccio una vacanza spendendo 5 euro, ecco, non vi stiamo chiedendo questo, cose più banali del tipo quale animale domestico non vorreste assolutamente a casa.
1: Sbizzarritevi al 335-787-1910, ci aspettiamo dei messaggi vocali perché volevo sentire anche un po' la paura, mentre magari ci dite questo animale, oh,
2: magari
1: Dio,
2: facendo anche il verso così a caso.
1: Così, e come fa il verso del serpente?
2: Questo sono io tra poco in bagno. No, questo
1: cosa sto dicendo?
2: È schifo.
1: Non lo vogliamo sapere. Chi si vuole portare a casa questo gioco dei 5 secondi deve farci un bel messaggio vocale al nostro numero
3: 335-787-1910.
2: Secondo me può valere anche tipo non vorrei mai un gatto in casa perché ne sono allergico.
1: Va benissimo.
2: Va benissimo, ok.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Spot.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
9: Latte e miele.
10: Così, così.

0: Alzi la mano chi vuole ricevere in regalo un bel gioco targato Grandi Giochi.
1: Io voglio 5 secondi.
0: E allora scrivete un bel messaggio al 335-787-1910 con gli animali che non vorreste come animali domestici.
1: Tipo un bel ragno, no, quello no.

0: all of you, oh it amigo.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai?
2: E

0: questa parte finale mi piace moltissimo. Sono riuscito a fare quasi simile a Lucio Dalla dal 1986, Se io fossi un angelo. Caro Simone Rossi, tu ti sei mai sentito dire che bei meloni, spenderei 31.000 euro per averli?
1: No, anche perché cosa? Mi sembrerebbe un po' strano, che bei meloni.
0: Sto parlando di frutta.
1: Di cioè, frutta, cos'hai capito? Certo, certo, anch'io. No, dicevo, perché io e la frutta non andiamo tanto d'accordo, è sbagliato.
0: Sei anche allergico ai kiwi.
1: Quindi ho detto cioè, tolto il kiwi, tolgo tutta la frutta.
0: Ma infatti
1: non
0: tu
1: si fa.
0: Sai perché succede? Perché tu, essendo brianzolo, non puoi farlo. In Giappone in realtà può succedere, perché infatti i due meloni sono stati venduti per 31.000 euro a un'asta di Hokkaido.
1: Un'asta benefica oppure no, così?
0: Un'asta. Un'asta e basta.
1: Fruttifera.
0: Un'asta e basta che ci starebbe anche come prima. No, una catena di supermercati di frutta e verdure che li ha comprati per esporli in un supermercato di Tokyo, perché sono due meloni perfetti.
1: Ma senza neanche. Cioè. Da esporre basta.
0: Sì, da esporre per un po', perché poi ovviamente andranno a marcire.
1: Dopo.
0: Sì, sì, sì. Anche perché sono due meloni esteticamente perfetti, perché sono tondi, ma tondi che dici che se metti un geometra, tu che l'hai fatto oltretutto geometra, a controllare il diametro risulta sempre uguale in
1: sì,
0: qualsiasi.
1: Ovunque
0: è
1: il raggio o il diametro.
0: Sì, infatti,
1: sì, poi dipende dalla misura. È la metà del diametro.
0: Bravo, molto bravo. 10 e lode.
1: Grazie.
0: Sono due meloni Yubari, si chiamano, che sono buonissimi.
1: Yubari?
0: Yubari.
1: Veramente?
0: Dai, dillo, Yupuglia.
1: Yubari?
0: Yubari.
1: Ok. Infatti mi sono fermato sulla Puglia, scusate.
0: No, sono buonissimi ed è un frutto di lusso. Sono costati tanto, anche perché, come dicevo, hanno questa forma. Anche se in Giappone c'è proprio un vero e proprio mercato di frutta di lusso, no?
1: Ok. Che
0: in realtà noi in Italia non conosciamo molto bene, perché in realtà da noi qualsiasi tipo di frutto è buono. Mentre lì in Giappone, che hanno un po' più di difficoltà a reperire dei frutti di livello, c'è questo sottomercato dove la frutta costa tantissimo.
1: Nel caso doveste avere degli amici giapponesi e non sapeste che cosa regalare,
0: un mango,
1: una bancarella della frutta.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così

0: Il mio nome è Mepiù, Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù, che l'hanno messo alla fine perché fa rima, dal 1999 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questi meloni venduti
1: signore
0: in Giappone.
1: Signore meloni!
0: Ma quelle è limoni. Limoni. Signore però... limoni, signora! No, in questo caso sarebbe sì, signora molto abbiente, i meloni che costano 31.000 euro.
1: Ma in generale ci dicevi che c'è un mercato della frutta di lusso in Giappone.
0: Esatto, tanto che se dovessero vivere l'estate in Italia, i giapponesi sarebbero molto contenti di mangiare uno dei pasti più buoni della bella della nuova stagione che sta arrivando.
1: La Macedonia.
0: No, simile. Abbiamo parlato di meloni. Cosa ci associamo di buono al melone?
1: Sì, prosciutto e melone. Ma te lo dico con un po' di sufficienza, perché non è un piatto che mi piace.
0: Tu non sei italiano. Tu sei una persona estera.
1: Però sono un ottimo compagno per quelle persone che magari mi invitano a casa e lascio tutto il prosciutto e melone a loro, capito?
0: Ma magari ti mangi solamente il melone, perché il melone non... Ah, tu non
1: sì.
0: ti piacciono.
1: No, il melone sì. Però diciamo che il prosciutto crudo e il melone non è il mio piatto preferito.
0: Vabbè, allora non parlo più, perché in realtà si parlava proprio del perché ci piace molto questa accoppiata.
1: Dillo,
0: che in realtà
1: dillo.
0: Sembra che non ci colga nulla,
1: sì,
0: cioè
1: non ci azzecchi niente, ma
0: perché
1: invece
0: inganna nei recettori del gusto, cosa che tu a quanto pare non hai, perché il nostro cervello va in tilt letteralmente. Il melone è dolce e fresco, il prosciutto è sapido e asciutto, e questo mix attiva contemporaneamente diverse papille gustative, creando questo effetto cortocircuito per cui il cervello interpreta come un picco di piacere immediato.
1: Mi piacerebbe avere questo picco di piacere immediato, ma a quanto pare non solo dal punto di vista amoroso, anche per quanto riguarda la frutta.
0: Sì, no, tu ci scherzi, perché in realtà questa accoppiata produce dopamina, che è l'ormone del piacere, tanto che si parla di un'accoppiata afrodisiaca.
1: Vedi, già non faccio niente. Se in più non mangio neanche prosciutto e melone.
0: La prossima volta che vedi una donna, prosciutto e melone.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: prima un bel trittico di giovani, Ligabue, Giovanotti e Pierio Pelù, e ora un trittico di donne, Ornella Vanoni, Elodie e Dito nella Piaga, dal 2024 con Ti Voglio. Stiamo parlando di cibi afrodisiaci, come possono essere per esempio il prosciutto accoppiato col melone, e quindi oggi parliamo ancora di quello nella Scienza Dimostra.
1: Che fortuna! Vai, dove andiamo? L'università del...
0: Di Vienna.
1: Del Vienna.
0: No, di Vienna, no, del Vienna. No, no, l'università di Vienna.
1: Del Vietnam.
0: No, quello è lontano, lontanissimo. No, in realtà questa università parla dei cibi afrodisiaci che funzionano soprattutto perché la gente ci crede.
1: Ecco, ti volevo chiedere, tu hai mai provato un cibo afrodisiaco proprio con l'intento di creare della situazione durante una serata?
0: Io voglio arrivare vergine al divorzio, quindi questa non è una domanda giusta da, da
1: fare. Non ci volevi fare niente.
0: Vabbè, comunque, uno studio della University of Vienna ha osservato che l'effetto afrodisiaco di molti alimenti è spesso legato più all'aspettativa mentale che a un reale effetto biologico.
1: Vedi, abbiamo noi il pensiero che questo frutto, questo cibo potrebbe aiutarci sotto le coperte, e invece...
0: E invece no.
1: In realtà, ci si arriva neanche alle coperte.
0: Forse
1: magari.
0: Sì.
1: In cucina...
0: Cos'era?
1: Cioè, in cucina ci sei... non tanto a fare qualcosa di amoroso, ma a cercare la frutta.
0: Sì, a spalmarti il cioccolato. No, in realtà non parla di frutta in questo caso, perché dice che il cervello associa certi cibi come cioccolato, ostriche e spezie a rituali, lusso e situazioni romantiche, attivando una risposta psicologica di eccitazione e attenzione.
1: Quindi non frutta, ma ostriche.
0: Poi parla di ostriche, cioccolato e spezie.
1: Io ho iniziato a mangiarle l'altro ieri.
0: Buonissimo le ostriche.
1: Hanno un po' quella consistenza che a me dava fastidio. Poi ho imparato, non so se si mangino così, io cosa faccio?
0: Metto in bocca. Aspetta, intanto tagli la parte che lo lega con la conchiglia.
1: Sì, chiaro. Limone, pepe, metto in bocca e deglutisco senza masticare, giusto?
0: Sì, è giusto in realtà. Anche se ti lascia un po' quel contro, quel gusto
1: di mare.
0: Che hai voglia a pensare che sia afrodisiaco. Poi vado a baciare una donna con quell'alito.
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene su Radio Latte e Miele.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar su Super. Radio Latte Miele. Buon giovedì, è il 4 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene, come va?
1: Daschi? Ma, bene, ti posso dire, è un po' difficile la settimana perché siamo arrivando alla fine. Per molti è stata la settimana corta, per noi no, un pochino la sto patendo, sai?
0: C'è gente che secondo me ancora non è tornata a casa perché stavo controllando i social ed è una vacanza continua.
1: Ma che bello, beati loro.
0: Per fare tutta la settimana quanti giorni dovevi prendere?
1: Tre. Eh sì, sono mercoledì, giovedì e venerdì.
0: Però partivi sabato.
1: Ma io tipo, alcune persone non le capisco come facciano a, o hanno migliaia di euro, miliardi di euro in banca. Perché io vedo ogni tanto persone che a marzo prendono e partono una settimana in Marocco. Ah. Tipo, volevo salutare il mio amico Valerio che si lamenta sempre che lavora e alla fine lo trovi sempre in Marocco.
0: Se lavora sempre è giusto poi investire il denaro.
1: È lo smart working. La gente è intelligente e quindi si accumula i giorni di smart working e poi se ne va a Zanzibar e lavora dalla piscina facendo le robe dal PC.
0: Ma magari fare un po' di smart working così.
1: Ma non però... piangere, Simo. No, cioè, no, non volevo.
0: Sono caduto giù in un bar.
1: Che ero partito un po' down e tu invece mi stai seguendo.
0: Allora andate pure in vacanza, fate quello che volete, spendete tornato. Perché a livello di risparmio ci pensiamo noi, cioè? Con i regali.
1: Ah sì, un regalo che cambierà totalmente il vostro
0: vivere.
1: Sì, la vostra vita economica.
0: La vostra estate, magari sotto l'ombrellone potete giocare a 5 secondi il gioco con cui ci stiamo intrattenendo per queste settimane.
1: E tra poco potremmo chiamare un ascoltatore, non si sa, non vedremo.
0: Ma non vedremo?
1: Ma ascolteremo effettivamente.
0: Sì, giocheremo insieme a qualcuno di voi e gli regaleremo questo gioco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì

0: italiana del pet food.
1: Spot da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Latte miele.
4: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
3: Latte miele.
5: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vinto.
6: Radio Latte miele.
3: La tua musica italiana.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Ancora buon giovedì, è il 4 giugno. Stiamo giocando a 5 secondi.
1: Che non è solamente il nome di un gioco, ma anche un modo di vivere la giornata. Tutto per 5 secondi. Rispondiamo alle domande in 5 secondi. E lo fa anche Barbara. Ciao Barbara.
2: Sì, ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao Barbara, buon pomeriggio, buonasera, benvenuta su Radio Latte Miele.
2: Grazie, bentrovati.
0: Di dove sei, Barbara?
2: Di Reggio Calabria.
0: Di Reggio Calabria. Allora, oggi stiamo giocando con gli animali domestici, nel senso che stiamo chiedendo a voi di raccontarci quali sono quelli che non vorreste mai a casa.
1: Mi ha fatto molto, anzi ci ha fatto molto ridere la risposta dell'iguana, perché si mimetizza e ti fa orrore, tanto che hai parlato del fatto che esiste anche quella da casa.
2: Sì, sì, avete parlato di animali domestici e mi è capitato una volta di vedere a passeggio un ragazzo che aveva quest'iguana sulla spalla e lui aveva quest'iguana a casa. E il fatto è che anche può vivere molto a lungo, 20 anni, 20 tra l'altro anni. Mangia molta frutta, avendo sentito quanto può costare in altri paesi del mondo la frutta, diventa insomma una spesa oltretutto.
0: Ma come ti sei informata sull'iguana? Perché sei preparatissima, hai sentito poi, hai fermato questa persona con l'iguana sulla spalla.
1: Poi chiesto all'intelligenza artificiale.
2: Non era possibile non notarla, perché appena camminava proprio si apriva il vuoto intorno a lui, perché la gente terrorizzata si allontanava. E poi abbiamo verificato che era possibile possedere un'iguana e che non era una cosa molto illegale, ecco, era possibile.
1: Però in realtà l'iguana, da quel che ricordo, se non ricordo male, mangia le zanzare, quindi è un buon alleato.
2: Guarda, prendesco lo zampino.
1: A sto punto dici, sempre il colore è sempre verde, quindi alla fine in un modo o nell'altro.
2: Sì, infatti. Poi l'iguana, almeno a giudicare da quell'esemplare che ho visto, è anche abbastanza pesante, non è un gattino che lo prendi in braccio
0: e lo certo. Tra l'altro neanche così carina. Io ho paura di un ragno, non oso immaginare una persona con un'iguana sulla spalla.
1: Un drago praticamente.
2: Con le bei denti, simpatico da morire.
0: Va bene Barbara, per risollevarci ti regaliamo il gioco 5 secondi.
2: Grazie.

0: Disco latte e miele per quanto riguarda questa settimana. Fulminacci, maledetto me. In questo giovedì stiamo giocando a 5 secondi. Bravissima Barbara da Reggio Calabria che si porterà a casa questo gioco.
1: E soprattutto non si porterà a casa un'iguana, visto che ha parlato di fobie, del fatto che c'è questo tipo che gira per Reggio Calabria.
0: Che con salutiamo un'iguana. Comunque.
1: Con un'iguana sulla spalla. E mi sono chiesto, ma sarà tipo, avrà il fisico da falegname? Cioè la spalla dove mette l'iguana, che sarà enorme, l'altra un po' più piccola.
0: Perché i falegnami sono fisicati?
1: I falegnami hanno il braccio destro che è più, cioè il braccio che sono di più, più grosso dell'altro.
0: Come me, faccio
1: tennis. Tennisti.
0: Vedi.
1: Vabbè, tu che fai tennis.
0: Comunque vi stiamo chiedendo,
1: tu
0: vi abbiamo chiesto,
1: tennis.
0: Io abuso, anzi mi fa male il polso, sono ecco. Davvero una pippa. Vi abbiamo chiesto in questo giovedì quali sono gli animali che non vorreste mai in casa, quindi come animali domestici.
1: Sono arrivati molti messaggi al 3357871910, tra cui anche molti iscritti.
0: Sì, l'animale che non vorrei mai e poi mai a casa è il topo, vero?
1: Beh, esistono anche topi, cioè ratti più che altro da casa.
0: Ieri stavo guardando un film, c'era un topo con questo
1: che mangia il formaggio.
0: Ero in una casa e mi immagino sempre se mai lo dovessi trovare nella mia.
1: E che fai?
0: Scappo.
1: Ma scappa prima lui. Hanno più paura loro di te. Te di loro, penso.
0: Non lo so. In casa non voglio i ragni perché costruiscono le loro case nel mio territorio, sono abusive,
1: abuso
0: non pagano l'affitto.
1: Abuso edilizio non si fa, non
0: Barbara
1: si fa assolutamente.
2: Non vorrei mai avere in casa, sembrano così bellissimi, i Batman o pipistrelli. Ciao.
1: No. Se sono Batman sono pipistrelli uomini, scusami.
0: Vabbè, per dire, vabbè. Dai, ma come
3: ciao
0: sei
3: ragazzi,
0: ciao.
3: Sono Monica da Treviso.
0: Ciao,
3: l'animale
0: Monica.
3: Che non vorrei mai a casa è un marito. Ciao!
1: Io ho fatto la battuta della socia.
0: Un sorrisino lì, era già pronta a dire il marito, non vedeva l'ora.
4: Io non voglio la zanzara come animale domestico.
1: E chi ce la vuole la zanzara?
0: Brava!
1: Nessuno.
0: Sottovalutata la zanzara, ma invece è quella che rompe un po' più le scatole.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: È semplice, non vorrei per nessun motivo mio suocero.
1: Hai visto? Per par condicio abbiamo detto la suocera e le ha detto il suocero.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Claudio Baglioni, La vita è adesso su Radio Latte Miele. Claudio, a cui mandiamo un grossissimo abbraccio. Avete sentito che ha rinviato le date del suo tour al 2027.
1: Alla polmonite, no?
0: Per sì, una polmonite acuta.
1: Che, insomma, è importante, sai, usa la voce per lavorare un pochino.
0: E quindi sono stati prescritti almeno 90 giorni di riposo e cure.
1: Anch'io voglio riposarmi per 90 giorni.
0: Magari si godrà anche una bella vacanza.
1: Eh sì, se lo merita.
0: Perché ho visto che la casa a Lampedusa.
1: Ah,
0: tu sei mai stato a Lampedusa?
1: No, ma in realtà mi hanno detto che è un posto che costa tantissimo, anche se ha un mare incredibile, perché è la perla del Mediterraneo.
0: Sì, allora è molto costoso arrivarci, però poi vedevo che dal punto di vista di ombrelline,
1: ombrelline del MotoGP,
0: ombrelloni e lettini, ho fatto un po' questo mix,
1: la crasi.
0: Non è che sia così alto il prezzo, perché varia dai 25 ai 40 euro al giorno, ovviamente, per un ombrellone e due lettini.
1: Però non è pochissimo.
0: Non, cioè, è pochissimo.
1: Cioè, secondo
0: però...
1: me, se vai in uno di quei negozi dove compri roba sportiva, li trovi a di meno.
0: Ma non è che devi comprare e portare a casa.
1: Vai solo là e costa 40 euro
0: al giorno.
1: Ma è tantissimo.
0: Dai 25 ai 40, dipende un po' dalla spiaggia, però siccome viene spesso etichettata come una delle mete un po' più care d'Italia, invece dal punto di vista del noleggio di ombrelloni e lettini, invece non mi sembra così alto.
1: Ma ci sono anche delle spiagge libere lì a Lampedusa.
0: Sì.
1: E allora sai che faccio? Io vado in un negozio e mi compro, cioè anziché fare 3 giorni e spendere 120 euro, mi compro due lettini belli,
0: chiaro,
1: e un ombrellone.
0: Chiaro, e con la spiaggia libera risparmi, perché non hai il comfort, anzi il comfort lo devi portare sulle spalle.
1: Ah vabbè, dai,
0: tu
1: tanto.
0: Di solito quanto spendi quando vai al mare per un ombrellone e due lettini?
1: In realtà dipende, perché io spesso vado in Sicilia e per esempio l'anno scorso siamo andati a Isola Bella a Taormina e ci è costato 30 euro a testa, eravamo in tre con due ombrelloni e tre lettini. Poi più vicino al riposto, più vicino alla città di Catania, è costato un po' di meno, una cosa come 12 euro a testa.
0: E poi varia in base alla stagione,
1: certo.
0: In base al luogo dove
1: se vai a
0: andare.
1: Dicembre, mi sa che ti dico, senti, vai tranquillo.
0: In Puglia da me sul Gargano si risparmia sempre.
1: Vabbè, perché tu non paghi,
0: ma no,
1: prendi e scappi.
0: No, 10 euro,
1: no,
0: 10
1: notando.
0: Euro, ombrellone e due lettini. Comunque tra poco facciamo un po' un giro dell'Italia per vedere qual è la spiaggia più economica.

0: Irene Grandi, Che vita è su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di vacanze. Un modo per avvicinarci con una certa tranquillità è quello anche di trovare una situazione un po' più economica.
1: Sì.
0: Cosa ridi?
1: No, mi fa molto ridere che noi parliamo spesso di vacanze durante Fin qui tutto bene, lo facciamo cercando più che altro i posti più economici. Ma anche perché, tipo, io sono indicizzato su TikTok, su questo nuovo social, con video, cioè mi capitano video dove mi fanno vedere, ecco,
0: come
1: dove
0: non
1: far...
0: pagare.
1: Più o meno, cioè, ecco la vacanza economica in Europa e ti porta magari in Portogallo, in Grecia, in posti che costano poco.
0: È difficile che ci sia l'articolo ecco dove pagare di più per andare al mare.
1: Secondo me sì, cioè chi è abbiente, particolarmente benestante, capito? Quindi, vuoi un po' di lusso per la tua vacanza tap?
0: Che ambiente, secondo me non sta neanche su TikTok, è lì.
1: Sì,
0: Jean-Pierre, mi trovi una spiaggia, per favore?
1: Loro hanno Rich Talk.
0: Che è Rich Talk?
1: È il TikTok dei ricchi, però l'ho inventato ora, sì, buonanotte.
0: Allora, stavo guardando, per noi che non navighiamo nell'oro, quali sono le spiagge più economiche per due lettini e un ombrellone quest'estate 2026.
1: Prendo il mio taccuino e prendo gli appunti.
0: Allora, ci ha pensato Altro Consumo a stilare questa classifica. Ha preso come riferimento una settimana d'agosto, quindi in media quanto si spenderebbe.
1: Alta stagione.
0: E 10 località in Italia.
1: Ah, solo 10. Non,
0: perché sono troppe. Però 222 stabilimenti.
1: Ah, ok, sono tanti.
0: In generale.
1: 222.
0: Qual è secondo te la città più economica? Il luogo, città, no, però diciamo la destinazione marittima più economica d'Italia?
1: Sicuramente non Perugia.
0: Perché non c'è il mare.
1: Sì,
0: al primo posto c'è Lignano Sabbia d'Oro.
1: Ah, ok, Sabbia d'Oro poi, cioè quindi in realtà dovrebbe essere costosissimo. Questa è proprio, scusate.
0: Allora, con un prezzo al giorno per due lettini e un ombrellone di circa 23 euro. Tu perché ridi?
1: No, se mi ha fatto ridere dopo a scoppio ritardato Lignano Sabbia d'Oro.
0: Vabbè, ecco, anche contento delle sue battute.
1: Sì, sì, infatti mi sto stringendo la mano da solo.
0: Davanti a Rimini, che è sempre in un'ottima posizione quando si parla di economicità, è perché avendo tanta scelta, non so se sei mai stato sulla Riviera Romagnola.
1: L'anno scorso.
0: C'è un Lido ogni metro praticamente.
1: Ok.
0: Qual è la meta più costosa per quanto riguarda prenotare lettini e ombrellone?
1: 5 terre.
0: No, Alassio.
1: Ah, Alassio, là vicino.
0: Alassio, 340 euro a settimana in media. Ricordiamo che è stata presa come riferimento la settimana di Ferragosto.
1: Posso dirti?
0: Dimmi.
1: Quasi quasi mi affitto una casa sul mare, mi sa che costa di meno.
0: Sì, perché pensavi di dormirci sul lettino, non ho capito.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 09 0966 500 06 58.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: Guarda mio amore, Francesco Renga su Radio Latte Miele. Stiamo parlando d'estate, ormai siamo nel mese di giugno, sì. Sentiamo il profumo, siamo proiettati, abbiamo iniziato il countdown.
1: Mancano 17 giorni a Natale, all'estate.
0: All'estate, all'inizio della stagione, certo. Eh sì, pensavo avessi già in testa quando andrò in vacanza.
1: Sì, no, ma voglia ancora. La nuova stagione in realtà inizia il 22, se no dovrebbe, condizionale.
0: L'estate di Radio Latte Miele.
1: Esatto,
0: certo.
1: Bravo Simo Rossi.
0: Allora, parlando di vacanze, c'è chi è fortunato perché è già lì, bello, tranquillo, spaparanzato al sole. Fortuna fino a un certo punto per quanto riguarda questo turista che è diventato famoso nelle ultime ore perché è stato mozzicato da uno squalo 5 volte.
1: Ah, è vero, l'ho visto.
0: In Sardegna.
1: Ma scusa, lui sta bene comunque.
0: Sta benissimo. Dei graffi
1: perché
0: superficiali.
1: Perché tu non sai come sta lo squalo?
0: Ha perso i denti lo squalo.
1: Infatti, a pugni, ha fatto due montanti e un gancio, gli ha levato gli incisivi.
0: Ovviamente si ride perché il signor Giovanni Caselli, anzi signor mica tanto perché è giovanissimo, ha 28 anni.
1: Vabbè, signore,
0: era lì che si allenava nelle acque della Sardegna, belle cristalline.
1: Di box, si è messo là a picchiare gli squali.
0: A quanto pare ha avuto un incontro ravvicinato con uno
1: sparring.
0: Squalo, lui ha provato a scappare, ha detto a dorso, quindi con la pancia in su, non so se sia un metodo per allontanare uno squalo.
1: Penso abbia senso perché così non ti mangia la pancia. Cioè, se, non so, comunque,
0: anche dietro comunque,
1: so.
0: Io è importante.
1: Se avessi uno squalo davanti, probabilmente mi metterei a piangere.
0: Io sverrei.
1: No, non è la
0: mi farei
1: migliore.
0: Portare a riva dallo squalo, capito? Comunque, poi il giovane è uscito dall'acqua con dei lividi e ha raccontato un po', non so se, come si dice, alle autorità.
1: È andato al Ciringhito e ha fatto, ma niente, stavo facendo a botte con uno squalo.
0: Sì, così. C'è del mojito? Sì, infatti. Dai, mi serve il ghiaccio perché ho avuto un piccolo limone, ci siamo dati un limone io e lo squalo.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, nel senso il bacio, ma non l'ha semplicemente assaggiato.
1: Ti è uscito un po' male.
0: Poco afrodisiaco.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Latte Miele, giovedì sera, è il 4 giugno, state ascoltando fin qui tutto bene, ciao Vaschi!
1: Ciao Simo Rossi, dai che è l'ultima ora di questo giovedì che quindi vuol dire weekend.
0: Sentiamo già il profumo del venerdì.
1: Eh sì.
0: Sei mai stato sulla mongolfiera?
1: Non ci penso nemmeno.
0: Ah, cioè, ma tue fobie?
1: Stai scherzando, io soffro un pochino di vertigine, l'ho scoperto quando ero piccolo sulla Tour Eiffel e figurati se mi metto sopra, cioè sotto un pallone aerostatico pieno di gas, ma tu sei matto.
0: Anch'io non ci sono mai stato e anch'io potrei soffrire,
1: no.
0: Però perché parliamo di mongolfiera? Perché il 4 giugno del 1783 ci fu il primo volo.
1: Ah, bello.
0: In Francia.
1: Ma guarda, continuate a farlo. Cioè, contenti voi.
0: Uno spettacolo
1: voi.
0: Bellissimo, sì, dove sì, in Cappadocia, sì. In Turchia,
1: sì, certo.
0: Che c'è adesso questa cartolina che vediamo spesso sui social, che se non sbaglio vanno all'alba.
1: All'alba?
0: A fare questo, o all'alba o al tramonto,
1: è
0: se non mi ricordo male.
1: Perché sennò poi si bruciano visto che si avvicinano troppo al sole.
0: Magari fa troppo caldo, dici, già sì, c'è sì. Sotto una fiamma.
1: Era un riferimento della mitologia greca, però vai tranquillo. Che era, non mi ricordo chi
0: ma
1: fosse.
0: Ma cosa fai riferimenti
1: perché
0: classici
1: era...
0: che non so nulla.
1: No,
0: io.
1: Ma era praticamente questo personaggio di cui non mi ricordo il nome, al 3357871910 potete aiutarmi, che si era legato delle ali tramite della cera nella schiena, volava, si avvicina troppo al sole.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in utile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
1: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto qui.
3: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
7: Latte e miele.
8: Siamo eterni come il bacio di Clint.
7: Latte e miele.
9: Ti bacio ancora mentre dormi.
10: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: chiama così l'ultima di Samurai J Flamenco Paranoia, ma dalla Mugnano di Napoli di Samurai facciamo un salto un pochino più a sud.
1: Sicilia?
0: No, un po' più nord. Vabbè, senza che stiamo qua
1: Reggio
0: a fare...
1: Reggio Calabria?
0: No, non facciamo il gioco dell'Oca, andiamo in Molise, a Montaquila.
1: Ma non è a su, più a sud?
0: Molise è più a sud di Napoli. Vabbè,
1: fammi controllare.
0: Io in geografia sono molto scarso. Comunque, mentre, Simone,
1: me no.
0: Mentre Simone cerca, c'è questo paese è molto famoso per una cosa, le frittate, quella, come quella che ho fatto io ora, perché non è più
1: esatto,
0: a sud.
1: Esatto, bravo, okay. Bravo, ti ho già risposto. C'è un paese in Molise che è famoso per le frittate.
0: Ok, sì, si chiama Montaquila e per il 43esimo anno di fila hanno fatto una frittata record con 2001 uova.
1: Perché una?
0: Perché deve essere sempre dispari. Esatto. Lo fanno ogni anno da 43 anni, quest'anno hanno fatto questo record usando 2001 uova, come dicevo, 9 kg di crudo super stagionato che mi sta venendo qui, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, poi aglio, cipolla, prezzemolo e mpetella.
1: Cos'è la mpetella?
0: È una mentuccia che cresce solamente in quella zona.
1: Ah, allora io proporrei, okay, anzi mi autopropongo per quest'estate
0: una gita,
1: di andare in giro a trovare questi posti che organizzano
0: queste super
1: facciamo
0: cucinate.
1: Facciamo la focaccia ligure più grande al mondo, facciamo arriviamo! La frittata, esatto.
0: Latte e miele, radio partner delle grandi mangiate.
1: Oh, dovremmo proporre, andiamo lì come inviati.
0: A gratis.
1: A gratis.
0: Lo facciamo a gratis, giusto per la fama e la fame. Comunque no, la prima volta che non è la prima volta che fanno questo evento, l'hanno fatto la prima volta nel 1983 e pian piano ogni anno hanno aumentato le uova, tanto che il primo
1: sono partite
0: anno
1: con due uova,
0: con 601, un po' di più di
1: giusto
0: uova.
1: Che devono essere dispari,
0: anche se ho scoperto, cioè l'hanno fatto da poco, quindi ne stiamo parlando, ma il record lo detiene un paese in provincia di Perugia, si chiama Scheggino, che ha fatto la frittata più grande della nazione con 2700 uova.
1: E mentre lì in Molise quanto?
0: 2001.
1: Ah,
0: 2001.
1: Quindi è il record della regione, quello, sì, che ci ha raccontato.
0: Esatto, quello nazionale. Questo è il record mondiale, secondo te, da quante uova è composta la frittata più grande del mondo?
1: Non lo so.
0: È incredibile.
1: 3001.
0: No, no. Perché abbiamo parlato di 2001 uova, il record lo detiene dal 2012 un paese in Portogallo con 145.000 uova.
1: Hanno fatto la frittata.

0: Canzone che sembra un pochino di altri tempi, è fatta da questo ragazzo in realtà abbastanza giovane, del 97, si chiama Lumiero, Luca Benetta, l'anagrafe, e lo abbiamo ascoltato anche con molto piacere qui su Radio Latte Miele, dove spesso e volentieri...
1: Sembravamo nel 62.
0: È vero, in realtà questo ragazzo del 62 non l'ha visto per 35 anni.
1: Ma magari ha ascoltato tantissimo.
0: Comunque, su Radio Latte Miele abbiamo parlato di questo record di uova usate in una frittata in Italia, 2001 uova, record poi strabattuto dal Portogallo.
1: Portogallo 45 mila uova.
0: 145.000. Si vede che ascolti molto quello che dico.
1: Me era rimasto 45. Io sono come quelli che sentono solo la fine. Come quelli che non sanno la canzone e cantano solo il finale della frase.
0: Il ritornello. Il ritornello di ora sono i record, perché così, cercando un po' di record sulle uova, ho trovato secondo me un record che mi ha fatto un po' paura. Cioè? Che ho anche capito male all'inizio, che ho detto no, non è possibile. A ottobre 2013 alla Major League Eating di Las Vegas, Joey Chestnut ha mangiato 141 uova sode in 8 minuti.
1: Sai che c'è un... mi sta venendo un
0: mal di stomaco.
1: Esatto, anche perché io una roba che non riesco a mangiare è proprio l'uovo.
0: Cioè
1: anche la carbonara, se è troppo pesante dal punto di vista della presenza dell'uovo, mi viene un po' di nausea. Non oso immaginare questo ragazzo che non è che era a New York.
0: No, in realtà a Las Vegas ha mangiato un uovo intero ogni 3 secondi, masticandolo pochissimo e dando
1: ogni 3 secondi
0: e dando ogni tanto una sorsata d'acqua, ma lo faceva raramente perché non perdeva tempo.
1: Ed era intollerante al glutine, vero?
0: Sì, oltretutto. Il glutine che c'entra con...
1: Non c'entra con l'uovo,
0: c'è l'uovo. No, scusate. Infatti, non ha il... No, la scienza non capisce in realtà come sia possibile, perché hanno fatto degli studi scientifici su questo
1: ragazzo.
0: L'effetto
1: uovo, stava
0: facendo. Perché lui ha consumato, mangiando tutte queste uova in 8 minuti, 11.000 calorie e una quantità di colesterolo che una persona normale assume in 6 mesi. Lui l'ha fatto in 8 minuti.
1: Una botta così, sarà... c'era di fianco alla nutrizionista?
0: Mi sa di no, perché se no... oppure sì, ce l'aveva ed è svenuta.
1: Sei licenziata.

0: Fat.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve aiuto in via nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone di Reggio Calabria lo ha annunciato intervenendo in videocollegamento al quarto congresso nazionale WILTEC che si tiene a Catanzaro. Ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle strutture di vigilanza, ha detto il ministro, con la presenza del presidente della regione e degli assessori competenti, di tutti coloro che hanno un ruolo nel comprendere e definire cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà presente alla manifestazione in programma sabato pomeriggio ad Amendolara, promossa dalla CGIL, dopo l'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un'auto. La manifestazione, alla quale parteciperà anche il segretario generale del sindacato Maurizio Landini, partirà dalla stazione di servizio dove è stata compiuta la strage, proseguendo con un corteo fino ad arrivare nella piazza del paese. Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato l'incandidabilità del rieletto sindaco di Tropea Giovanni Macri in relazione allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose del 2024. Il primo cittadino ha annunciato ricorso e continuerà ad esercitare le sue funzioni fino alla definitiva sentenza, assicurando che l'amministrazione proseguirà regolarmente. Macri ha precisato che il provvedimento riguarda solo la sua posizione e non quella dell'assessore Greta Trecate. Il Consiglio di Stato, con due diverse sentenze, ha annullato le nomine del presidente del Tribunale di Crotone Maria Luisa Mingrone e del procuratore della Repubblica Domenico Guarascio. La settima sezione ha accolto il ricorso di Antonio Bruno Tridico, attualmente sostituto procuratore a Cosenza, che aveva contestato l'esito della procedura di interpello promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il fascicolo torna ora al CSM, che dovrà effettuare un nuovo giudizio comparativo. I carabinieri hanno scoperto ad Ardore, nel Regino, un bunker sotterraneo altamente sofisticato, dotato di camera da letto, servizio igienico e una camera di fuga, collegata a un cunicolo di circa 120 metri. La botola d'accesso, in cemento armato e invisibile dall'esterno, era azionata da un meccanismo elettrico nascosto. L'operazione, condotta con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori di Calabria e dei Vigili del Fuoco, ha richiesto ore di lavoro. Gli investigatori ritengono la struttura una delle più complesse mai individuate nella Locride e sono in corso accertamenti per risalire a chi l'abbia costruita e utilizzata. All'interno dell'ufficio servizi sociali del comune di Lamezia Terme è scoppiata una rissa tra familiari a causa dell'affido di un minore, coinvolto anche un assistente sociale, danneggiate scrivanie, computer e altro materiale. Un cittadino marocchino è intervenuto per tentare di sedare la rissa, è rimasto lievemente ferito ed è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
0: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Dal 1982, storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli con questo Sound Motor Rock direttamente su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di numeri alti.
1: Sì, numeri altissimi. Sembra com'era?
0: Il ruba bandiera. Ruba bandiera. No, infatti abbiamo parlato di questo Joey Chestnut, che è un mangiatore professionista che durante le sue mangiate praticamente assume il fabbisogno calorico di 6 persone, cioè di 6 mesi in poche ore.
1: Ma scusami, lui lo fa nella vita?
0: Lo fa nella vita,
1: non è stato un caso isolato.
0: No, lui è un mangiatore professionista che va in
1: mangiatore professionista.
0: Va in queste fiere dove fa dei record, per esempio abbiamo detto che ha mangiato queste 141 uova sode in 8 minuti. Lui ha fatto altri record come 76 hot dog in 10 minuti e sempre nello stesso range di tempo 121 tacos.
1: Salutiamo tutte quelle persone che come me stanno pensando ad altro, cioè sì, nel senso che ci sta passando la fame a sentire questo, che si è strabuffato di robe.
0: Ecco, poi lui che si riempie di colesterolo sicuramente non farà la vita della signora Erminia di Gian Antonio.
1: Già nome e cognome bellissimo.
0: Questa è una signora pisana che ha da poco compiuto 107 anni e che ha raccontato i suoi trucchetti per vivere a lungo.
1: Sì.
0: Diciamo la costante di queste persone che sono molto longeve nella loro vita è una: il vino rosso. Lei beve vino rosso e soprattutto fa una dieta dove sta molto poco attenta.
1: Calma però con questo vino rosso. Siete lì adesso a fare l'aperitivo. Sentito, la signora 107 anni,
0: bicchiere
1: vino rosso.
0: Di vino,
1: due
0: un calice. No,
1: vai.
0: Ma dammi anche una boccale di vino.
1: Un bicchiere di vino a pranzo e cena, immagino.
0: No, solo a cena in realtà.
1: Ah, solo a cena. No. Ecco, un bicchiere di vino al giorno.
0: Mi ha anche un po' stranito, perché lei ha detto che mangia la polenta, il formaggio, prosciutto e salmone. Ma la cosa strana è la sua routine mattutina, perché lei si beve del latte caldo e uno spicchio d'aglio crudo. Cioè, se lo vengo, si dice che faccia
1: molto bene. Quindi oggi non ho mangiato uno.
0: Si sente? No, sto scherzando. Non è vero. Basta che non lo mastichi, lo prendi e lo butti giù.
1: No, era troppo tardi, era in mezzo alle zucchine. Pasta con le zucchine, stavo mangiando con foga. Cos'è questo sapore?
0: Aglio.

0: Così in musica dal 1997, Dubito no, di Pino Daniele, dove abbiamo parlato di questa signora nel Pisano che, bevendo vino rosso e mangiando uno spicchio d'aglio al mattino, sta vivendo da ben 107 anni.
1: Erminia Giannantonio. E quindi giustamente quando vedi una persona arrivare così brillantemente a una certa età, chiedi consigli.
0: Sì, chiedi
1: ma
0: consigli.
1: Ma com'è possibile?
0: Spicchio d'aglio, la mattina.
1: Spicchio d'aglio, vino alla sera, due bocce di rosso.
0: No, due bocce di rosso. Simone Rosso.
1: Simone Rosso.
0: In realtà noi sappiamo che la zona dove ci sono molti centenari è una e una sola.
1: La Barbagia.
0: La Barbagia si chiama.
1: Non lo so, in Sardegna come si chiama?
0: Nel Nuorese, in provincia di Nuoro, c'è questa zona dove ci sono un sacco di centenari. Infatti proprio a Nuoro, a Perdasfefogu, l'ho detto bene? Perdasfefogu.
1: Sì, comunque la Barbagia è il cuore montuoso e selvaggio della Sardegna centrale.
0: Ecco, là è stato fatto un record, quello dei fratelli più anziani al mondo. Sono 9 fratelli che tutti insieme fanno 818 anni. Stai facendo due conti?
1: Sì,
0: vero?
1: Non riesco.
0: No, allora,
1: in media quanti
0: allora,
1: anni?
0: La media non la sappiamo. Potremmo trovarla, ma non ci va. Ecco, la sorella maggiore ha 108 anni. I tre fratelli, ci sono tre fratelli che hanno superato i 90 anni. E la più piccola ha 78 anni. Una giovincella.
1: Una giovincella,
0: una
1: esatto. Cosa fanno di bello nella vita? Allora, lavoreranno ancora?
0: Allora, loro in realtà sì, perché loro lavorano i campi. Sono persone molto semplici che fanno una vita ovviamente più sana di chi abita in città.
1: Ma è così che tiri avanti,
0: Sì, infatti.
1: Coltivando la tua terra, mangiando i prodotti del tuo orto.
0: Esatto, perché in realtà uno dei motivi per cui loro sono molto longevi, hanno detto che il minestrone è magico. Loro a ogni pranzo mangiano un minestrone fatto con verdure fresche dall'orto, che io invidio in una maniera incredibile. Fagiolini, patate e culurgiones, che sono, sappiamo, i ravioli sardi, vero?
1: Culurgiones, sì.
0: Tutto accompagnato da cosa?
1: Dal vino!
0: Esatto.
1: Evviva!
0: Un bel bicchiere di vino rosso.
1: Dai, che weekend!
0: Uno.
1: Forza!
0: Vabbè, non esagerate però.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: con su Radio Ateniene in questo giovedì 4 giugno. Noi stiamo per finire, per quanto riguarda noi di fin qui tutto bene, ma stavo guardando.
1: Cosa?
0: Ah, abbiamo ancora una roba.
1: Per cosa?
0: La sapevate che...
1: Il falsetto.
0: I buchi sulla superficie dei cracker non sono estetici.
1: No, sono fatti per passare l'aria e renderli sempre secchi, giusto?
0: In parte.
1: Ok.
0: Servono a far uscire il vapore durante la cottura in forno.
1: Ah, ok.
0: Impedendo alla sfoglia di gonfiarsi troppo e garantendo la tipica croccantezza.
1: Hai mai mangiato dei crackers fatti in casa? Io
0: no,
1: anch'io,
0: tu?
1: Prego. No, così è per chiedere, magari.
0: Ah, così?
1: Sì, okay. Sì, infatti.
0: La distanza dei fori poi è calcolata scientificamente.
1: Ah, ok. Cioè, infatti, sai che ogni volta mi sono messo là col millimetro a vedere
0: perfetto.
1: Se fossero. Non è vero, sto scherzando.
0: Se fossero troppo vicini, il prodotto perderebbe troppa umidità, risultando duro e secco.
1: Okay.
0: Se fossero troppo distanti, si formerebbero delle sgradite bolle d'aria sulla superficie.
1: Che poi i crackers sono. Io ho lessi un libro che parlava di questo personaggio che era un assaggiatore e assaggiava soprattutto biscotti, dava le sue idee e diceva. Un giorno che odio è il giorno in cui assaggio i crackers.
0: Perché, scusami?
1: Perché sono secchi e hanno un...
0: Sì, ma quelli salati sopra sono ottimi.
1: Vabbè, ne mangi uno poi basta. Cioè, io non
0: sono. Noi a casa siamo cresciuti a pane crackers, eh?
1: Ma si vede.
0: Si vede.
1: Infatti, c'è un bel fisico, Simone.
2: Fin qui tutto bene! Su Radio Latte Miele! Fin qui tutto bene! Su Radio Latte Miele!

0: Parlavamo di crackers poco fa nell'appuntamento di Lo Sapevate Che. I buchi che vedete sulla superficie non è che sono messi così a caso, anzi calcolati scientificamente.
1: Tipo quando cucini la pasta sfoglia e fai quei buchini con le forchette, vuoi farle il più preciso possibile, parti con la prima linea bella precisa e già dalla seconda...
0: Perché devi fare i buchi sulla pasta sfoglia?
1: Giusto, sto parlando con una persona che sa fare forse neanche l'uovo sodo.
0: So tenere la forchetta in mano.
1: Bravo.

0: 19:58.
1: Ma dov'è finita Anna Patti? Scusate.
2: E di là si sta preparando e tra poco faremo io e lei insieme al centro della musica.
1: Ah, rimani?
2: Eh sì, rimango, faccio un po' di regia, anche perché in realtà fa sempre delle belle puntate, posso dire. Cioè, sulla musica sa veramente il suo.
1: Beh, così, cosa cioè, pensi? Che infatti, mettiamo Anna Patti a caso.
2: Non dovrebbe sorprendermi la cosa, però ogni volta che l'ascolto mi sorprende.
1: Ti stavo uscendo un po' di romano,
2: ogni volta che ascolto sono contento di Anna Patti al centro della musica.
1: Vi lasciamo con lei al centro della musica. Noi ci risentiamo domani alle 17.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. E in effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero o un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza e del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa, meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La Bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice attenzione al nostro fare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'Acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali, sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità, periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: The Colors con Rolling Stones qui su Radio Latte Miele. Cominciamo tra poco con l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Canzone, cercala se può.
2: Latte e miele.
3: C'è una canzone triste nel mio cuore.
2: Latte e miele.
4: Questa nostra stupida canzone d'amore.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Serena Brancale Levante, Delia, al mio paese, qui su Radio Latte Miele, siamo pronti per partire con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
2: Al Centro è da dove la musica.
1: Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e ben ritrovato in regia anche a Vaschi, che ringrazio insieme per le prossime due ore. Anche stasera tanta musica, ci sono i nostri viaggi da fare insieme come sempre. Il primo viaggio ci permette di ripercorrere la carriera di un grande artista italiano, nel secondo viaggio invece ci facciamo guidare dalle parole, scegliamo quattro canzoni dove dentro c'è proprio

0: La nostra parola guida, ma qui ormai lo sapete, al centro della musica tutto parte dalla nostra citazione.
1: Il mio cuore è stato spesso confortato e rinfrescato dalla musica, quando era malato e stanco. Martin Lutero.

Grande canzone di Mango, questa che si intitola Cuore, del 1997, canzone che ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, citazione di Martin Lutero, che diceva proprio: il mio cuore è stato spesso confortato, rinfrescato dalla musica, soprattutto nei momenti difficili della vita, quando era malato e stanco. E questa canzone parla proprio di tutto ciò che il cuore può fare, ma soprattutto di tutto ciò che sentiamo quando siamo innamorati. Tra le frasi di questa canzone di Mango: nel cuore musica per te, la vita che vorrei inventarti, la sola isola che c'è, dimenticare e solo amarti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Primo viaggio di questa sera dedicato alla carriera di Alberto Fortis. Proprio ieri lui ha compiuto gli anni, allora noi lo festeggiamo molto volentieri questa sera riascoltando alcuni dei suoi grandi successi. Partiamo da Milano e Vincenzo.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno,

Alberto Fortis, Milano e Vincenzo qui su Radio Latte e Miele, il primo dei grandi successi di Alberto Fortis, che tra l'altro inizia molto presto la sua carriera nel mondo della musica. Si appassiona da bambino, comincia a suonare, anche se poi invece il suo percorso iniziale non è facilissimo, e proprio grazie, non so se dire grazie, al Vincenzo, al quale è stata dedicata questa canzone, Vincenzo Micocci, che era il discografico della Hit, che poi è il discografico che ha scoperto gran parte dei cantautori della scuola romana, quindi Venditti, anche De Gregori. Diciamo che all'inizio gli ha messo un po' i bastoni tra le ruote ad Alberto Fortis, e infatti lui scrisse questa canzone cattivissima, però poi nel corso, diciamo, della carriera, della loro vita, si sono ritrovati, grande stima reciproca. Addirittura Vincenzo Micocci poi ha intitolato la sua autobiografia Vincenzo, io ti ammazzerò, e la prefazione di quell'autobiografia, guarda caso, è di Alberto Fortis. Diciamo che poi le cose nel tempo si sono fortunatamente appianate. Grandi incontri molto importanti quelli che ha fatto Alberto Fortis nella sua carriera, e tra poco vi dirò perché ha avuto l'occasione di registrare tanti dischi a Londra, negli Stati Uniti, a New York. Ma andiamo un po' avanti nella sua carriera. 1981 lo ritroviamo con La Niña del Salvador.

0: canzone molto poetica e sognante, questa di Alberto Fortis, La Negna del Salvador, contenuta nel suo album La Grande Grotta, il terzo album da lui registrato, pubblicato proprio nel 1981. E tra i tanti viaggi, le tante occasioni di grandi incontri per Alberto Fortis, questo album era stato registrato a Los Angeles e rimase in classifica per 9 mesi. Rimane tra i più grandi successi del cantautore, grazie anche a 2 brani molto particolari, questo che abbiamo appena ascoltato, La Negna del Salvador, e Settembre, che è considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Tante scelte importanti, come dicevamo, nella carriera di Alberto Fortis, ma soprattutto la possibilità da parte della sua casa discografica e anche dell'allora produttore che registrò proprio i primi album con Alberto Fortis, Claudio Fabi, di andare all'estero a registrare. L'esperienza sicuramente più importante e toccante nella carriera di Alberto Fortis è quella fatta a Londra, agli Abbey Road Studios, lì dove tanti album dei Beatles erano stati registrati, e dove Alberto Fortis agli Abbey Road Studios, lì dove tanti album dei Beatles erano stati registrati, e dove Alberto Fortis registrò proprio questa canzone, che era un suo omaggio a John Lennon. Si intitola Fragole Infinite.
1: Fragole Infinite.

Alberto Fortis con Fragole Infinite. Mi ricordo ancora quando Alberto Fortis è venuto a trovarmi ai numeri uno, l'emozione che anch'io ho provato nel sentirli raccontare questa storia, perché come vi dicevo prima ho avuto l'occasione di registrare questo album e questa canzone in modo particolare agli Abbey Road Studios, e con lui c'era il suo produttore Claudio Fabi, ma c'era anche quello che è stato da sempre considerato il quinto Beatles, lo straordinario produttore dei Beatles, George Martin. E proprio mentre assisteva alla registrazione di questa canzone è successa una cosa molto particolare. A un certo punto George Martin gli fece segno ad Alberto Fortis di fermarsi, andò via per un attimo e ritornò da lui con un microfono degli anni 60, del 65, e gli disse: questo è il microfono con cui John Lennon registrò Strawberry Fields Forever, e visto che questa canzone tua è ispirata a quella, registrala con questo stesso microfono e dedicagli la tua canzone. Una, credo, delle emozioni più forti che un artista può provare, soprattutto se ama tantissimo i Beatles, come nel caso ovviamente di Alberto Fortis. Tra poco il nostro viaggio a lui dedicato si conclude con un altro dei suoi grandi successi e con un'altra canzone che nasconde delle storie importanti, degli incontri importanti nella carriera di Alberto Fortis. Tra poco torniamo con Qui la Luna.

Alberto Fortis, Quella Luna, altro album straordinario registrato da Alberto Fortis negli Stati Uniti, nei Power Station Studios, per dirvi, sono quelli in cui sono stati registrati i maggiori album della storia americana, tra cui Born in the USA di Bruce Springsteen, ma anche tanti album di David Bowie. E a questo album Alberto Fortis lavora con Carlo Salomar, che è proprio uno dei produttori al fianco di David Bowie. In quell'album Assolutamente Tuo c'era la canzone che abbiamo appena ascoltato, Quella Luna, e in quell'album suonano la maggior parte dei musicisti che in quel periodo accompagnavano David Bowie nei suoi tour. Quindi insomma, grande occasione davvero quella di Alberto Fortis per poter registrare con grandi nomi della musica internazionale. E ancora una volta torna il mondo dei Beatles, perché mentre era lì in quei giorni che registrava il suo album con Carlo Salomar, lo stesso Salomar aveva delle registrazioni con il figlio di John Lennon, Julian, e quindi in quei giorni Alberto Fortis ebbe la possibilità di conoscere Julian, di parlare con lui, di interagire con lui. Insomma, il mondo Beatles in qualche modo è sempre tornato nella carriera e negli incontri fortunati di Alberto Fortis. Ci torneremo sulla carriera di Fortis con altri viaggi sicuramente. Intanto gli facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno, e io vi consiglio, se ve la siete persa quella puntata dei numeri uno a lui dedicata, di recuperarla. C'è il podcast sul nostro sito lattemiele.com, perché i racconti di Alberto Fortis sono veramente molto molto coinvolgenti ed emozionanti, anche il suo modo di raccontare lo è. Torniamo invece adesso al 2026, ci torniamo con le nostre novità. Vi proponiamo questa sera il nuovo singolo di Delia insieme a Fiat 131, si intitola Room e Cioccolata.

0: Radio Latte e Miele.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci tutte le sere dal lunedì al giovedì live qui su Radio Latte Miele dalle 20 alle 22, poi trovate i nostri podcast sul sito lattemiele.com.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, a riaprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati ancora da parte di Anna Patti, buonasera da parte nostra, mia e di Vaschi, che questa sera è con me in regia. Seconda ora, anche questa molto ricca, tra poco faremo un viaggio insieme a voi, guidati da una parola che è fondamentale per la vita di tutti noi, ovvero l'acqua. Quattro canzoni tra di loro molto diverse, che però sono accomunate proprio dall'acqua. E poi tra pochissimo invece concludiamo il racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana. Grande successo dei Decibel, grande successo per la musica rock degli anni 80, Vivo da Re, e come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me, questo è il disco latte miele di questa settimana. Ma a proposito di dischi che ci accompagnano nella settimana, noi ne abbiamo sempre uno qui al Centro della Musica e questa settimana insieme a voi abbiamo ripercorso un momento molto importante nella carriera dei Decibel con il loro album Vivo da Re. Lo dicevamo forse nelle sere scorse, il fatto che questo sia stato un po' l'apice della carriera dei Decibel e anche l'inizio invece di una nuova carriera per Enrico Ruggeri, perché subito dopo, per problemi interni al gruppo, cose che spesso succedono dentro le band, Enrico Ruggeri decide di seguire la sua strada e lascia i Decibel al loro destino, che faranno ancora degli album ma che non avranno poi lo stesso successo di questo, che rimane comunque un album anche iconico degli anni 80. Noi parliamo spesso di copertine, la copertina di questo album è molto particolare, ci sono una foto di loro scattata in primo piano con camicia bianca e cravatta nera e Enrico Ruggeri ha i capelli biondi, biondissimi, e questi occhiali bianchi che sono diventati anche poi proverbiali di quel periodo, di quel tempo di Enrico Ruggeri insieme ai Decibel, un po' ispirato al mondo del Kraftwerk, quella foto, quel modo di vestire, qualcosa forse richiamava anche la loro musica, dove dentro c'erano talmente tante suggestioni. Altra canzone d'amore molto aggressiva contenuta nell'album, Per No.

0: Vi lascio amici e ciò che è stato è stato.
1: I Decibel con Pernò, dicevo anche qui, l'influsso, come dire, almeno l'ispirazione viene da una storia d'amore finita, ce ne sono diverse all'interno di questo album dei Decibel. Il protagonista cade in depressione dopo aver bevuto tutto quello che ha in casa e aver distrutto tutto quello che ha in casa, il finale è quello con uno sparo, quindi evidentemente sceglie di togliersi la vita. Sembra che finisca anche la canzone dopo lo sparo, invece poi riparte, come avete sentito, con una coda piuttosto lunga. Anche qui suggestioni che vengono da tanti mondi, l'altra sera parlavamo anche del mondo del cabaret tedesco, sicuramente ci finisce un po' anche in questa storia. Canzone che ha avuto meno successo dall'album, ma che noi comunque vi abbiamo proposto proprio per farvi conoscere quante suggestioni diverse ci fossero all'interno di questo album fortunato dei Decibel, che ci ha accompagnato questa settimana. Settimana prossima ovviamente avremo un altro album da riscoprire con voi, ma intanto noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. C'è Mida con Un bel casino.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
3: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Alma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di Reggio Calabria, lo ha annunciato intervenendo in videocollegamento al quarto congresso nazionale WILTEC che si tiene a Catanzaro. Ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle strutture di vigilanza, ha detto il ministro, con la presenza del presidente della regione e degli assessori competenti, di tutti coloro che hanno un ruolo nel comprendere e definire cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La segretaria del Partito Democratico Elish Lines sarà presente alla manifestazione in programma sabato pomeriggio ad Amendolara, promossa dalla CGIL, dopo l'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un'auto. La manifestazione, alla quale parteciperà anche il segretario generale del sindacato Maurizio Landini, partirà dalla stazione di servizio dove è stata compiuta la strage, proseguendo con un corteo fino ad arrivare nella piazza del paese. Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato l'incandidabilità del rieletto sindaco di Tropea Giovanni Macri in relazione allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose del 2024. Il primo cittadino ha annunciato ricorso e continuerà ad esercitare le sue funzioni fino alla definitiva sentenza, assicurando che l'amministrazione proseguirà regolarmente. Macri ha precisato che il provvedimento riguarda solo la sua posizione e non quella dell'assessore Greta Trecate. Il Consiglio di Stato, con due diverse sentenze, ha annullato le nomine del presidente del Tribunale di Crotone Maria Luisa Mingrone e del procuratore della Repubblica Domenico Guarascio. La settima sezione ha accolto il ricorso di Antonio Bruno Tridico, attualmente sostituto procuratore a Cosenza, che aveva contestato l'esito della procedura di interpello promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il fascicolo torna ora al CSM, che dovrà effettuare un nuovo giudizio comparativo. I carabinieri hanno scoperto ad Ardore, nel Regino, un bunker sotterraneo altamente sofisticato, dotato di camera da letto, servizio igienico e una camera di fuga, collegata a un cunicolo di circa 120 metri. La botola d'accesso, in cemento armato e invisibile dall'esterno, era azionata da un meccanismo elettrico nascosto. L'operazione, condotta con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori di Calabria e dei Vigili del Fuoco, ha richiesto ore di lavoro. Gli investigatori ritengono la struttura una delle più complesse mai individuate nella Locride e sono in corso accertamenti per risalire a chi l'abbia costruita e utilizzata. All'interno dell'ufficio servizi sociali del comune di Lamezia Terme è scoppiata una rissa tra familiari a causa dell'affido di un minore, coinvolto anche un assistente sociale, danneggiate scrivanie, computer e altro materiale. Un cittadino marocchino è intervenuto per tentare di sedare la rissa, è rimasto lievemente ferito ed è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati sul latte e miele.
9: Ma anche ripartire esattamente come riparte l'acqua, andare magari veloce a volte in alcuni momenti della vita come fanno i corsi d'acqua. E proprio nella canzone dice: vorrei essere come l'acqua che lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera gli ostacoli e come acqua, magari anche poi come un fiume, arrivare alla propria destinazione finale che è il mare e lì raggiungere tutte le altre acque del mondo. Un'immagine molto potente quella che regala Eugenio Finardi in questa canzone. Prossima canzone del nostro viaggio, l'acqua ha un significato diverso, questo viene da un modo di dire, quello di essere acqua e sapone, quindi semplici ma allo stesso tempo molto molto belli, una bellezza semplice, una bellezza anche raffinata ma non pretenziosa. Probabilmente la canzone l'avete riconosciuta già, sono gli Stadio con un loro grande successo, Acqua e Sapone.

Gli Stadio con Acqua e Sapone, canzone che fa parte della colonna sonora del film di Carlo Verdone Acqua e Sapone, che è una delle tante collaborazioni degli Stadio per il cinema e in modo particolare per il cinema di Carlo Verdone. Lo avevano già fatto per Borotalco, ci torneranno poi anche in futuro per altri film. E proprio questa canzone, come diciamo prima, parla di quella bellezza assolutamente semplice, assolutamente naturale. Testo della canzone, che tra l'altro è stato scritto da Vasco Rossi dopo aver letto il copione del film di Verdone. Diciamo che la protagonista del film di Verdone è un po' diversa, no? Era una giovanissima modella in quel caso. Qui si parla più che altro appunto di una ragazza che ha una bellezza molto naturale, in una fase soprattutto, no, della crescita di una ragazza, che è importante, come quella dell'adolescenza. Lei non usa trucchi, nessun artefatto, ma nella sua semplicità è estremamente bella. Il nostro viaggio con l'acqua continua, c'è Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè con Acqua è uno di quei brani molto suggestivi che riesce ad unire forza espressiva, sensualità e anche impegno sociale in un'unica canzone, che dimostra anche tutta la passione di Loredana Bertè per la musica brasiliana. Era all'interno proprio di un album tutto dedicato al Brasile, l'album era Carioca del 1985, e infatti testo di questa canzone scritto da Bruno Lauzi, ma la musica originale era quella appunto del brasiliano Javan, canzone che si inserisce anche nel filone pacifista, con un linguaggio molto semplice ma di grande impatto simbolico. Usa l'acqua come metafora universale di vita, di rinascita, di purificazione, ma usa l'acqua anche come messaggio di pace contro tutte le forme di guerre nel mondo. Tra poco il nostro viaggio dedicato all'acqua si concluderà con un altro modo di dire che ha a che fare con l'acqua. Sentiremo tra poco Nino Buonocore con L'acqua alla gola.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

Nino Buonocore con l'acqua alla gola. Le atmosfere sono quelle che musicalmente tanto piacciono a Buonocore, quelle del jazz pop, sempre piuttosto raffinato soprattutto negli arrangiamenti. E come diciamo prima, qui la parola acqua torna in un altro dei modi di dire con l'acqua alla gola, cioè proprio quello di sentirsi talmente pressato da tutto quello che può accadere nella vita di ogni giorno che non si riesce più neanche a respirare, ci si sente appunto con l'acqua alla gola, la sensazione che ci manchi un po' il respiro. Ma nonostante le difficoltà esterne che possono toglierci il respiro, il testo poi suggerisce come sempre che l'unica via d'uscita per non affogare sia quella di rifugiarsi negli aspetti, nell'amore, in una complicità intima che restituisce calma e che soprattutto dà senso alle nostre giornate. Quattro canzoni, come vi dicevo, completamente diverse tra di loro, che però avevano in comune proprio la parola acqua e la forza di questa parola che le può in qualche modo riassumere tutte. Il nostro viaggio si è appena concluso, noi torniamo alle novità del 2026 con Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu. Dici che

Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo e scopriremo il nostro finale di questa sera.

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Al Centro della Musica, ma anche alla fine della settimana per quanto ci riguarda. Grazie a Vaschi che è stato con me in regia stasera, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Rimanete qui, come sempre dopo di noi partono i viaggi di Rewind, e domani sera a tenervi compagnia, come sempre come ogni venerdì, ci sarà Edo con Giovane Fuori Classe. Io vi auguro buon weekend, noi ci risentiamo ovviamente lunedì dalle 20 alle 22 con una nuova puntata e una nuova settimana di Al Centro della Musica. Cosa abbiamo scelto stasera per chiudere? Una canzone di Paolo Conte dal suo album Un gelato al limone del 1979, la canzone che chiudeva quell'album è Rebus. Buonanotte.
2: Cercando di te in un vecchio caffè.

0: latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: ok.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero o un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo, è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La Bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice attenzione al nostro affare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'Acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali, sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità, periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Latte e Miele, Ray Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

Pace le sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.